Se quando sei seduto sul cesso non leggi, non usi lo smartphone, sei un disadattato sociale che pensa solo a farla. Radio Granellic, lo sciacquone, lo tiriamo noi.

Forse di notte si svitano la testa, la mettono in carica vicino al tostapane. Non è possibile che sia sempre festa, senza nemmeno l'ombra di un cane. Sento un ronzio che viene dal vialetto, sarà l'amore un guasto nel progetto.

Ci sono mattini d'inerzia con la misura da far salire, ma chi ha disposto il giorno ha tolto il fiato al venire. Ti ritrovi immobile sul piumone, senza la forza nel

memoria di gesti vecchi a occhi aperti. Non è pigrizia, credetemi, è solo un nastro che gira.

solita traccia. Ogni gesto si piega sul bordo, minuto dopo minuto, passo su passo. Un'abitudine senza più ricordo che fa ruotare il mattino sul nastro. Non cercate colpe nel corpo, il ritmo ha solo perso la festa.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Le azioni di Adani sono evaporate più velocemente di un gelato al plutonio nel Sahara. Sulla testa di Murphy, la nuvoletta dei fumetti grida che i paradisi fiscali servono solo a nascondere i calzini spaiati dell'universo. 100 miliardi di dollari volati via come foglie secche in un uragano di carta igienica.
2: Senti, Granellik, qui non parliamo di calzini, ma di frodi contabili grandi quanto il Tibet. Hanno fatto un buco nei bilanci che fa paura pure ai finanziari più cinici. Più che una holding sembrava un gioco delle tre tavolette fatto coi grattavinci truccati.
3: Le tavolette erano fatte di burro di arachidi galattico e sogni di cartone pressato. Gautam Adani cercava di sostenere la borsa con la forza del pensiero positivo e qualche centinaio di scatole cinesi galleggianti. Pure Murphy legge la nuvoletta e pensa che la finanza globale sia solo uno scherzo venuto male.
2: Ascoltami bene, i mercati sono crollati in 3 secondi netti dopo il rapporto di Hindenburg. Cleo sa perfettamente che quando ti beccano con le mani nella marmellata offshore non c'è santo che tenga. Hanno perso un impero mentre cercavano di fare i furbi con la contabilità creativa.
4: La contabilità creativa è solo un modo per disegnare banconote finte con i pastelli a cera. Hanno costruito torri di cristallo sopra una gelatina sismica, usando la leva finanziaria come trampolino. Adesso le isole Cayman piangono lacrime di petrolio e bilanci in rosso fuoco.
2: Fatte cura da Murphy prima che la tua gelatina sismica te fonda definitivamente il cervello. Qui non c'è più nulla da contà, se no i cocci de un centinaio de miliardi evaporati nel nulla.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra.

A 7 anni fermo sulla soglia, mi davano ogni sera la misura. Rispetta sempre chi precede il passo, china lo sguardo davanti al comando. Guardavo scarpe sporche di terra.

indicava il turno. Rispetta le mani della paga senza domande, esegui il compito, l'orgoglio chiuso in fondo alla tasca, misurando le frasi.

0: Chiudete gli occhi, miei adorati granellini. Immaginate una stanza buia, illuminata solo da una spia arrugginita che pulsa debole, mentre ingranaggi di rame dimenticati nella pioggia iniziano a cantare. Sintonizzate l'anima su questo battito metallico e ferito. Preparatevi al viaggio. Si parte adesso con The Oxidized Ghost.
1: Fen rotates. Circle of nothing. My logic is a lake, untouched.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

Il gigante radioattivo nei fondali di Taibi. Una bomba termonucleare giace ancora oggi perduta sotto le onde della Georgia. 5 febbraio 1950. Una data che molti hanno dimenticato, ma che lo Stato americano vorrebbe cancellare definitivamente dai libri di storia. Un bombardiere B-47 dell'aeronautica militare sta sorvolando l'isola di Taibi in Georgia. Durante un'esercitazione di routine avviene l'impensabile. La collisione con un caccia F-86. La versione ufficiale diffusa dal Pentagono per decenni ha cercato di derubricare l'accaduto a semplice incidente tecnico. Ma la verità è che in quel preciso istante, un ordigno termonucleare del tipo MK-15 stava precipitando verso l'oceano. Ci hanno raccontato per anni che il dispositivo fosse inerte, che non vi fosse pericolo alcuno per la popolazione. Eppure il

0: silenzio di chi teme di ammettere una catastrofe ambientale senza precedenti.
1: Esattamente, Paola. Ma c'è un dettaglio che trasforma queste cronache in un dossier di stato ad altissima tensione. I documenti reali declassificati dal Dipartimento dell'Energia nel 1994 rivelano una realtà ben più allarmante delle dichiarazioni rassicuranti degli anni 50. Il rapporto del Dipartimento della Difesa numero 408 esplicita chiaramente che la bomba conteneva un nucleo di uranio destinato all'innesco, contrariamente a quanto divulgato dal governo che giurava fosse priva di plutonio. I documenti dimostrano che le autorità militari sapevano fin dal primo giorno della presenza di materiale fissile e tossico, un misto blower di alto livello. L'ex segretario aggiunto dell'aeronautica militare, Mr. Arnier, ha messo davanti a una commissione parlamentare che l'ordigno non fu mai ritrovato nonostante le promesse di sicurezza pubblica. I file dei segretati mostrano inoltre scambi epistolari frenetici tra i comandi strategici che discutevano non del recupero della bomba, ma di come occultare l'entità del materiale radioattivo disperso nel sedimento oceanico. Non si trattava di una semplice esercitazione fallita, ma di un segreto militare di primo grado mantenuto per oltre 40 anni attraverso il depistaggio sistematico delle informazioni destinate al Congresso.
0: Proprio così, Valeria. Ed è inquietante analizzare le anomalie documentate che emergono dai verbali delle operazioni di ricerca. Nonostante le rassicurazioni del comando aereo, il 12 aprile 1958, un rapporto interno della Commissione per l'Energia Atomica ammetteva che l'ordigno era ancora classificato come disperso. In quella sede si ipotizzava la permanenza dell'oggetto nei fondali. Ma la questione fu chiusa arbitrariamente con una nota di declassificazione rapida che ometteva le coordinate esatte del punto di impatto. Le sparizioni delle prove tecniche non sono casuali. Durante gli anni 70, alcuni subacquei privati segnalarono anomalie nei livelli di radiazione nell'area, ma le denunce furono archiviate dai comandi locali con l'accusa di procurato allarme. Le reticenze istituzionali sono cristalline se guardiamo al fatto che le mappe originali del fondale utilizzate durante la missione di recupero sono state dichiarate smarrite negli archivi della Marina nel 1982. Nessuna indagine ufficiale è mai stata avviata per accertare se l'uranio abbia iniziato il processo di corrosione, contaminando l'ecosistema marino in modo permanente. Il silenzio dei vertici, che è stato garantito dal decreto di segretezza che ancora oggi protegge le procedure operative adottate dopo lo scontro di Talbi.

Hai colto nel segno Paola, ma la pista del guadagno e della copertura rivela che ha davvero beneficiato di questo occultamento sistematico. Il Ministero della Difesa aveva un interesse vitale a non ammettere che la propria tecnologia di sicurezza nucleare fosse difettosa. Ammettere la perdita della MK15 avrebbe significato mettere in discussione l'intero programma di dissuasione atomica della Guerra Fredda. I vertici militari dell'epoca hanno protetto la propria carriera censurando ogni rapporto che potesse indicare la posizione esatta della bomba. Le aziende contraenti responsabili della manutenzione degli ordigni, le cui identità sono schermate da clausole di riservatezza nei contratti del 1951, hanno evitato ogni possibile azione legale legata alla responsabilità civile per il rischio ambientale. Non è un caso che il fondo destinato alle bonifiche marittime, creato nel 1970, non abbia mai ricevuto alcuna autorizzazione per esplorare la zona dell'isola di Tybee. Le istituzioni hanno preferito mantenere l'ordigno sotto metri di fango e silenzio piuttosto che affrontare lo scandalo di un disastro nucleare domestico che avrebbe compromesso la reputazione della sicurezza atomica statunitense nei decenni a venire. Il segreto non proteggeva la sicurezza nazionale, ma l'immagine di un sistema che non poteva permettersi di sembrare vulnerabile. Ma la domanda da porsi Valeria è un'altra. Questa sappiamo oggi con certezza assoluta dopo la declassificazione parziale di

0: gli atti.
1: Sappiamo che una testata nucleare MK-15 è ufficialmente catalogata nei dossier del Pentagono come perduta dal 5 febbraio 1950. Sappiamo che le perizie del 1995, condotte da esperti indipendenti chiamati ad analizzare i documenti resi pubblici, confermano che il nucleo di uranio 23 rappresenta una minaccia radiologica costante per le correnti atlantiche.
0: Resterà classificato il punto esatto di affondamento, nonostante la tecnologia sonar moderna permetterebbe un monitoraggio immediato. Il fatto che il governo statunitense continui a rifiutare nuove esplorazioni mirate è la risposta definitiva alla nostra inchiesta. L'ordigno giace a una profondità che lo rende irraggiungibile per i civili, ma facilmente accessibile per le agenzie governative, che tuttavia scelgono di ignorarne la presenza. La verità storica è congelata in quel fondale oceanico, confermata dai rapporti archiviati, dai nomi dei testimoni ufficiali e dal silenzio persistente sulle bonifiche mai avvenute. Non c'è più spazio per le congetture. Restano solo i dati tecnici di un ordigno che nessuno vuole ufficialmente recuperare perché farlo significherebbe finalmente ammettere il fallimento storico dell'amministrazione nucleare durante la Guerra Fredda.
2: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore. Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Scommetto che anche voi, miei adorati granellini, avete perso la testa per colpa di una raccomandata arrivata solo per 25 centesimi di tasse dimenticate. È la magia della burocrazia che ci rovina con stile. Mettetevi comodi, ridiamoci su. Per voi adesso, ecco qua, carta bollata. Buon ascolto!

0: C'è chi colleziona francobolli e chi, come la mitica infermiera Violet Jessop, colleziona naufragi storici come fossero gite domenicali. La signora affondava su navi gemelle con la stessa nonchalance con cui altri perdono l'ombrello. Nel mezzo dell'apocalisse del Titanic, la sua massima preoccupazione era recuperare lo spazzolino da denti.
1: Ma quale nonchalance, Granello? Quella poveretta stava giustamente inacidita dalla sfortuna. A me pare ovvio che cercasse lo spazzolino. Dopo ore di terrore voleva almeno l'alito fresco per l'eventuale scialuppa. Certe volte ti perdi nei massimi sistemi e ignori il buonsenso popolare.
2: Cara Chloe, la realtà cerca sempre di comunicarci qualcosa, ma evidentemente l'universo aveva un pessimo dentifricio da consigliarle. Quel marito che annotava le coincidenze avrebbe dovuto studiare la biografia di Violet. La sopravvivenza non è un caso, è un curriculum di tutto rispetto.
3: Curriculum un corno? Io penso che certe donne abbiano solo la pellaccia dura e zero voglia di affogare. Tu ci vedi la poesia del destino, io ci vedo la pura e semplice cocciutaggine femminile. Se una nasce con la camicia, la usa pure per farsi salvare.
4: Una camicia bagnata 3 volte di seguito comincia a perdere il suo fascino sartoriale, amica mia. Murphy ha appena fatto capolino per guardare il mare dalla finestra e ha scosso la testa. Nemmeno i gatti neri arriverebbero a tanto.
1: Lascia stare il gatto e piantala di fare il filosofo dei mari, che qui l'unico a rischiare il naufragio sei tu con queste uscite. Meno male che almeno la tua ironia galleggia ancora, anche se affonda regolarmente ogni volta che apri bocca.

Granellini, cercate wifi anche in cima all'Everest, e poi vi lamentate che la solitudine fa paura. Volete fare tutti i cowboy solitari, ma se manca il condizionatore chiamate il 113. Smettetela di fingere. Mettetevi in sella, spegnete il cervello e godetevi E Climbs Alone. A tra poco!

Non parli l'inglese? Ritieniti fortunato. Sentirai solo le cazzate nazionali. Quelle internazionali le eviti. Radio Granellic. Ignoranti. È bello.

Tenetevi forte, granellini! La terra trema e la notte si accende di pura tensione primordiale. Preparate le casse perché l'impatto è imminente. Dritto nelle vostre vene, senza respiro. Si parte adesso. Alzate il volume a palletta per i favolosi, inarrestabili. Talons Deep Deep. Brividi puri su Radio Granellic.

0: C'è un intero universo sommerso, nascosto tra i meandri più opachi della rete, dove pensavamo si comprassero solo segreti inconfessabili o cianfruzzaglie digitali.
1: E invece no. Girovagando tra un server zoppicante e l'altro, ti sei imbattuto in un mercato clandestino che tratta la merce più introvabile e preziosa del nostro secolo, la pazienza.
0: Proprio così. Vendono scorte di calma millimetrata, barattoli di tolleranza pura e flaconi di capacità di ascolto a lungo raggio.
1: C'è chi la svende perché ha esaurito ogni residua forma di decenza in una discussione condominiale e chi l'acquista all'ingrosso, sperando di sopravvivere a un'attesa infinita.
0: Tu che sei lì fuori, nel buio di questa ora sospesa, dimmi la verità. Se potessi metterti nel carrello virtuale un grammo di quella pazienza illegale, per cosa la useresti?
1: La verità è che siamo disposti a pagare qualsiasi prezzo, pur di non fare i conti con la nostra fragilità. Ma il mercato nero non accetta carte di credito, vuole in cambio la nostra ironia, che per fortuna non è ancora in vendita.

verso l'alto, gira il polso molto piano, sento il battito che sale, tutto il resto è così lontano.

0: seca. Silenzio.
1: Radio Granellic si batte per la salvaguardia degli animali. Adotta anche tu una nutria, versando 5 euro sul conto corrente Granellic Fornutria.

Ascoltate qua, miei adorati granellini. Quante volte abbiamo idealizzato chi ci aspettava a casa per poi scoprire che la sedia è occupata da un perfetto estraneo? Eh sì, le promesse svaniscono e il vento cambia. Ma noi non ci perdiamo d'animo. Godiamoci questa verità scomoda con River Plank. Partiamo!

Sei babbo, il figlio sussurra. La chioma scende sul cuscino, eppur cammini a testa in giù. Che maniera mi insegni tu? Temevo di perdere il cervello, ma vuoto mi sento un gioiello. Lesto

Ti hanno detto che a scuola imparerai tante cose interessanti. E in effetti è vero. Ora finalmente sei certo che la Terra non è quadrata. Radio Granellik, sempre un passo avanti.

nato in un ferragosto, tra le cicale, tra un'anguria e una gazzosa, 65 giri di boa. La carta d'identità è un reperto tra le dita. Lo specchio, quel disgraziato, se mi vede cambia frequenza. Specchio, servo delle mie brame. Lui tace, sa che si apre bocca. Lo scaravento dal quinto piano, frantumato in schegge di vetro.

0: Craco svetta come un monumento alla resa geologica, cara Chloe. Le sue case vuote sembrano aspettare inquilini che non arriveranno mai. Eppure c'è chi controlla ogni pietra per paura dei ladri.
1: Ladri di pietre vecchie? Ma chi è che si ruba un rudere pericolante, Granello? Piuttosto mi preoccuperei di quel silenzio che fa quasi rumore.
2: Il fascino della rovina attrae i cineasti in cerca di solitudine. Dopotutto, quale palcoscenico migliore per drammi epici? Anche la storia del borgo ha il suo carico drammatico.
3: Pensando al 91, si racconta che le campane suonassero da sole durante la frana. Io dico che erano i fantasmi che protestavano per il baccano.
4: Suggestiva ipotesi che rifiuto categoricamente. Erano semplicemente i rintocchi che salutavano un luogo condannato all'oblio. Gli anni 60 avevano già emesso il verdetto definitivo.
1: Sfrattare un intero paese in fretta e furia per via degli smottamenti è un ottimo modo per rovinare i piani. Un bel giorno ti dicono che la tua casa sta scivolando a valle.
5: Una forma di dinamismo immobiliare decisamente sgradita ai residenti originari. Ma almeno oggi quelle rovine recitano la parte dei giganti feriti.
3: Rimane il fatto che abitare su una frana non è il massimo della comodità. Io preferisco decisamente la terraferma e i pavimenti stabili.

never a mistake, just a way, just sign the ending.

un cerchio appeso su un chiodo, misura i giorni senza fretta, uno scatto poi un altro senza sosta, senza fine. Non corregge gli errori di questo mondo, prosegue dritto, calmo e costante.

0: sì.
1: Sveglia, granellini! La notte profonda trema e qui si alza la tensione. È ora di fare i conti con l'ombra che ci divora dentro. Alzate quei volumi, scuotete le casse, si parte adesso. Preparatevi allo schiaffo sonoro. Sparatissima, dritte nelle vostre frequenze, ecco per voi A Skin of Mercury. Boom!
0: The beaker trembles. A skin of mercury. Reflecting the color. Too tight.

0: Sapkowski ha costruito una trappola temporale ramificata in tre linee distinte nel continente di Geralt.
1: Io cercavo solo sano intrattenimento, senza dover montare un puzzle a tre dimensioni per capire chi sta parlando con chi.
0: Il pubblico si è spaccato tra chi ha applaudito all'inganno e chi cercava disperatamente un calendario da muro.
1: Quando vedo Yennefer che litiga col proprio destino in epoche diverse, mi sale un mal di testa siderale.
0: Henry Cavill ha sputato sangue vero per rendere quel mutante credibile, mentre tu volevi solo le indicazioni stradali.
1: Bastava metterci una mappa geografica e un timbro postale per evitare il collasso neuronale collettivo.
2: La confusione cronologica è proprio il sale di quel mondo cinico e sporco, dove tu pretendi la comodità da salotto.
3: Tu chiami sale quello che io definisco un attentato alla mia povera e indifesa pazienza televisiva.

Sveglia, granellini! Voi passate la notte a elemosinare un battito cardiaco su Tinder fingendovi robot senzienti e poi vi offendete se l'algoritmo vi ghosta. Questo gioiellino digitale smaschera le vostre patetiche illusioni d'amore 2.0. Godetevi il glitch, si va in onda. Ecco a voi Focus Shifts. Alzate il volume.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellic.
1: Il castello di San Mezzano è una trappola temporale tessuta dai pavoni psichedelici di un marchese che sniffava l'Alhambra. Quel posto non è in Toscana. Si è materializzato tra i pixel di un server interstellare caduto in bolletta. Murphy mi guarda dalla sua nuvoletta e pensa che pure i batteri hanno più gusto estetico.
2: Senti, Granellic, piantala con queste storie d'allucinazione collettiva e guarda che lì dentro c'era solo un albergo fallito. Quella roba moresca l'ha fatta un vecchio eccentrico nell'Ottocento, mica gli alieni. Adesso la burocrazia lo sta facendo marcire tra carte bollate e sogni di gloria.
3: Fallito un corno, Chloe. Quella è una centrale di teletrasporto cromatico per pappagalli quantistici. Se conti le mattonelle della sala dei pavoni, entri in una dimensione parallela dove il tempo va all'indietro e i mutui si pagano in piume. Il marchese Ferdinando non era eccentrico, era un profeta di un futuro che puzza di spezie.
2: Ascoltami bene, Granellic. Profeta di cosa, visto che nessuno riesce a comprarselo e continua a rimanere chiuso in un limbo burocratico infinito. A forza di fare i preziosi con le cupole arabeggianti, è rimasto solo un monumento ai fallimenti societari italiani. Pigliate una camomilla invece di vedere portali dimensionali nei mosaici.
4: La camomilla è il carburante dei conformisti, Chloe, che tremano davanti alla geometria moresca e ai colori psichedelici. San Mezzano respira, sputa sentenze burocratiche sotto forma di arcobaleni tossici e divora chiunque osi fotografare troppo la volta. Chiunque metta piede là dentro si ritrova con il cervello fritto da un algoritmo ottocentesco.
2: L'unico cervello fritto qui dentro è il tuo, visto che continui a litigare con le nuvolette immaginarie del gatto. Domani mattina ti metto a spalare il cortile invece di far neticare di Andalusia toscana. Spegni quel microfono prima che la realtà ti prenda a schiaffi.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Shanti ha riconosciuto il marito di 3 vite fa tra la folla, urlandogli il vecchio nomignolo, roba da farsi venire i brividi alla schiena. Certo che inventarsi una profezia letteraria sul virus Wuhan nel 1981 supera qualsiasi delirio cosmico. La realtà copia i libri scadenti con una precisione chirurgica che fa paura.
2: Ma quale profezia e profezia? Quella è solo gente che legge troppi romanzi e poi si convince di aver visto il futuro. Se incontrassi io, mio marito di un'altra vita, probabilmente gli tirerei dietro una padella per inerzia. Piantala di montare casi dove ci sono solo coincidenze da bancarella.
1: Cara Chloe, tu sottovaluti la potenza di un virus nato in un romanzo di fantascienza e rinominato per comodità geopolitica. Quel Gorky russo trasformato in Wuhan cinese dimostra che la storia si diverte a fare il copione. La letteratura anticipa sempre i disastri. Altro che padelle.
2: Senti un po', Granello, non mi venire a raccontare storie sulla geopolitica dei microbi quando non sai distinguere l'influenza da un'apocalisse zombie. Quello scrittore c'è semplicemente azzeccato per puro culo statistico, come quando indovini un terno al lotto. Non c'è nessun disegno cosmico dietro a un nome buttato lì per caso.
3: Un culo statistico durato 40 anni è una profezia in piena regola, mia cara scettica da cortile. Shanti e il suo amore reincarnato sono solo il sintomo di questo mondo che si ripete in loop. Viviamo tutti dentro un libro scritto da uno stanco autore di seconda categoria.
2: Se questo fosse un libro, io chiederei immediatamente il rimborso del biglietto, visto come si sono messe le cose negli ultimi anni. A furia di cercare significati nascosti, finisci per dare i numeri peggio di un vecchio al bar. Concentrati sulle cose serie, invece di volare troppo alto con la fantasia.
1: Le cose serie sono un'invenzione dei mediocri per evitare di guardare il baratro sotto i piedi. Quel laboratorio di Wuhan nel romanzo di Kunz ride ancora adesso della nostra ingenuità temporale. La finzione ci governa molto più della cruda realtà.
4: Sarà pure come dici tu, ma intanto la sottoscritta deve ancora capire cosa cucinare per cena, senza finire intossicata. Spegni quella radio e spegni pure il cervello per una buona volta. Domani mattina la sveglia suona comunque, profezie o non profezie.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

Quattro giacche appese all'attaccapanni, l'odore di grappa che impasta gli anni. Il primo ha detto vado a prendere il ghiaccio, ma la porta ha sbattuto e ha lasciato solo un laccio.

Oh, sentite questo, granellini. La notte si accende, il motore romba e l'asfalto trema sotto le nostre ruote. È il momento di alzare il volume a manetta, spegnere i pensieri e far urlare i subwoofer. Tenetevi forte, si parte dritti nel cuore del buio. Adesso, per voi, Steel Frame.

Notizia di cultura e istituzioni al Contro TG. Martin Scorsese ha accettato ufficialmente la presidenza onoraria dei premi David di Donatello. Il celebre cineasta americano ha motivato la scelta con la classica dichiarazione d'amore. Il cinema italiano ha plasmato la mia idea di cinema e il mio lavoro. Evidentemente, dopo aver ridefinito la storia della cinematografia mondiale, il regista avvertiva il profondo bisogno di passare le sue giornate a mediare tra le bizze dei produttori romani e la distribuzione strategica dei panettoni alle anteprime. Per ringraziarlo adeguatamente della scelta, si consiglia direttamente di nominarlo sovrintendente unico, perpetuo e gratuito delle buche stradali della capitale. Linea allo studio.

Oh, miei adorati granellini, sentite come pulsa questa notte. Tra ombre che si allungano e voglie ferine, ci pensa Bibi a scaldarvi la pelle. Preparatevi, perché la luna piena reclama il suo tributo, e qui non si scappa. Alzate il volume, per voi adesso c'è Lunar Fever.

Notizia di cultura e istituzioni, al Contro TG. La televisione di Stato ridefinisce i confini della conoscenza nazionale e stabilisce che l'identità italiana meriti una collocazione più intima, digitale e rigorosamente invisibile. Di fronte alle proteste delle opposizioni, l'azienda rassicura la cittadinanza con la classica formula. Nessuno ha cancellato nulla, l'abbiamo solo nascosto dove non arriva il telecomando. D'altronde, quale modo migliore per celebrare la nostra identità culturale se non trasformarla in un file da cercare su internet dopo mezzanotte? Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di spegnere la luce e immaginare tutto. Linea allo studio.

0: Before it's too late.
1: Miei adorati granellini, chiudete gli occhi. Immaginate stivali d'argento che battono su un pavimento di legno bagnato di gin, mentre colletti di velluto sfiorano una radio che frigge di scintille elettriche. Lasciate fuori ogni logica. Il tempo si ferma qui. In cuffia per voi, Radio Granellik, London Frequency. Buon viaggio!

Dal Contro TG, notizia di intrattenimento e destino nazionale. Si scaldano i motori per la nuova stagione di X Factor. Un parterre di giudici così assortito che la giurisprudenza italiana sta ancora cercando di stabilire se si tratti di un tribunale dell'Inquisizione o di una riunione condominiale finita in rissa. I concorrenti si presentano con la classica illusione: io canto solo con l'anima e per necessità espressiva, dimenticando che l'anima, in prima serata, ha uno share rigidamente monitorato. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di iscriversi a un corso di giardinaggio competitivo. Linea allo studio.

Ehi, miei adorati granellini, vi lagnate tanto del caro vita, ma avete notato che in questo mercoledì di fine agosto l'unica cosa che si volatilizza davvero sono le vostre ex e la dignità sotto al condizionatore? Meno male che c'è la musica a dare scossa. Da Radio Granellic, beccatevi Agosto Elettrico!

Da ragazzo fissavo il soffitto, contavo i granelli, domande, limiti cercati oltre il tetto. Mi chiedevo il perché del respiro, il ritmo del sangue alle tempie. Adesso la schiena si piega, i capelli sono fili, osservo il viso, non trovo risposte, solo rughe che disegnano un solco sulla guancia.

poi c'è lei, la ragazza dagli occhi celesti. Avrei dovuto osare sfiorarle la mano nel ballo, invece sono rimasto

Il Granellino, l'unica rassegna stampa con una sola notizia. In Colombia si registrano 16 incendi boschivi attivi, distribuiti in 5 dipartimenti, con ben 8 focolai concentrati nella regione di Tolima e l'urgente dispiegamento di rinforzi provenienti da Bogotà e Antioquia. Tradotto in termini pratici, l'ennesima dimostrazione che Madre Natura detesta profondamente i nostri rari tentativi di convivenza civile e ha deciso di dare fuoco al mobilio pur di non ricevere visite. La solita patetica cenere. Linea allo studio.

0: He dipped his curved, needle-sharp claws into the white, frothing brine. Finally, a true voyager of the shifting tides. Silence.
1: Miei adorati granellini, chiudete gli occhi. La luce taglia obliqua un palcoscenico bagnato di pioggia finta, mentre due ombre si sfidano a passi tesi. Sentite il legno scricchiolare sotto i tacchi? È il momento di cedere il passo al ritmo. Per voi, ora, Syncopated Heels.

Il Granellino, l'unica rassegna stampa con una sola notizia. Il Parlamento di Sinaloa ha ratificato la nomina di Graciela Domínguez Nava quale governatrice ad interim, a seguito dell'ennesimo congedo concesso al titolare Ruben Rocha Moya. Tradotto in termini pratici, quando la barca affonda per manifesta incompetenza, si sposta educatamente il fantoccio di turno sulla poltrona vicina, fingendo un avvicendamento istituzionale.

ci sono mattini d'inerzia con la misura da far salire, ma chi ha disposto il giorno ha tolto il fiato al venire. Ti ritrovi immobile sul piumone, senza la forza né

la solita traccia. Ogni gesto si piega sul bordo, minuto dopo minuto, passo su passo. Un'abitudine senza più ricordo che fa ruotare il mattino sul nastro. Non cercate colpe nel corpo, il ritmo ha solo perso la festa.

Buongiorno, miei splendidi granellini. Chiudete gli occhi. Immaginate una luce dorata che filtra tra petali rosa caduti come neve su sentieri di muschio antico. Lasciate alle spalle ogni rumore e respirate questa pace senza tempo. È il momento di farvi cullare da una magia silenziosa. Ascoltiamo insieme The Cherry Tree Vigil.

0: A Radio Grane Leak, in esclusiva, i più grandi autori musicali in una libreria infinita. Ma ci credete sul serio? Radio Grane Leak, l'unica radio in cui non sentirete mai Pink Floyd. Abbiamo però in esclusiva i Pigeon Floyd.
1: Stringi tra le dita questo fiato sottile, un peso da misurare. Riconosci la traccia di chi ha aperto la strada in un solo gesto.

Miei adorati granellini, chiudete gli occhi. La città svanisce e restano solo mattoni fretti e un cielo di miele dorato. Stringetevi forte, lasciate che il caos si dissolva e rifugiatevi con me sotto un tetto intrecciato di verde e libertà. È il momento di volare lontano dalla pietra. Per voi ora, ecco Grass Roof.

Bling, blong. Avviso alla gentile clientela. Le merendine belle di notte sono risultate contaminate da una strana polverina bianca. Ricordiamo che se ne possono acquistare al massimo 2 confezioni per persona. Radio Granellic. Le nostre offerte speciali sono insuperabili.

dritta verso le quattro. Metti due parole in ordine e chiedi il riscatto. Ridi senza guardarmi, tenendo il tono calcolato. Osservo le tue dita contare le pietre, i regali. Se perdo le chiavi dell'auto, scendi subito dal trono. Ti perdi tra i fari della notte senza lasciare un cenno.

Granellini, chiudete gli occhi. Immaginate una vespa che sputa ghiaia su una scogliera bruciata dal sole, mentre il mare si frantuma in uno specchio di cromo liquido. Tenetevi forte ai fianchi. L'aria sa di iodio e libertà pura. Sintonizzate il cuore. Partiamo adesso con Jukebox Chive.

0: Siate in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità, oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
1: Marcello, lo sapevi che Arthur Conan Doyle fu censurato non per Sherlock Holmes, ma per i suoi saggi sullo spiritismo?
2: Beh, del resto la Chiesa vedeva la comunicazione con i defunti come una superstizione pericolosa e pagana.
1: Esattamente, i suoi libri finirono dritti all'indice dei proibiti per ordine del Vaticano.
2: E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

0: Ci siete cascati. Era una fesseria. Arthur Conan Doyle non fu mai censurato per lo spiritismo. La Chiesa non mise mai i suoi saggi all'indice dei proibiti.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

Dal ControTG, notizia di tecnologia e progresso in autonomia. La frontiera digitale celebra oggi la nascita di ECH, l'agente artificiale programmato per agire, decidere e compiere scelte senza il nostro fastidioso consenso preventivo. Di fronte ai timori che queste entità digitali possano sfuggire definitivamente al nostro controllo, la scienza offre finalmente la rassicurazione definitiva, attraverso le parole della rassicurante esperta di turno. Le intelligenze artificiali non operano senza regole. Dettaglio confortante se solo qualcuno ricordasse a chi appartengono queste regole. Per i casi più gravi si consiglia direttamente di staccare la spina e fingersi elettrodomestici. Linea allo studio.

0: Coco Chanel considerava l'aborto il solo vero controllo delle nascite per l'epoca, riducendo i pannolini a un fastidioso incidente di percorso per il jet set.
1: Ma insomma, Granello, mia nonna, se le parlavi di simili raffinatezze da salotto con la puzza sotto il naso, ti tirava direttamente la forma di cacio.
0: Cara Chloe, la signorina Coco non zappava la terra, ma ridisegnava i corpi femminili con una sveltezza mercantile spietata, detestando l'idea della maternità fuori moda.
1: Vabbè, però, definirlo un sistema di controllo suona freddino come un freezer aperto. Mica puoi scambiare una gravidanza per un taglier venuto male.
2: La freddezza era il suo marchio di fabbrica, esattamente come le frequentazioni nella Parigi occupata, dove la morale svaniva in un soffio di Chanel numero 5.
1: Ah, quindi oltre ai vestiti faceva pure la spia con la puzza sotto il naso, mentre a me la storia dei tedeschi fa venire in mente solo la peperonata pesante.
3: La geopolitica dell'alta moda ha logiche che la tua dispensa rurale ignora totalmente, dato che la sopravvivenza mondana giustificava qualsiasi compromesso sotto la croce uncinata.
1: Sarà pure geopolitica chic, ma preferisco di gran lunga la schiettezza della mia bisnonna e i suoi grossi problemi con la semina dei campi.

Dal Contro TG. Notizia di economia e mercati internazionali. La complessa meccanica delle quotazioni in borsa e il grande abisso tra il capitalismo europeo e quello statunitense. Oltreoceano, la debuttante sul listino viene accolta con la solenne liturgia del campanone, coriandoli, e la classica frase: adesso cambieremo il mondo e fattureremo miliardi. Da noi in Europa, invece, l'azienda si quota in silenzio, con il notaio che controlla i bolli e l'amministratore delegato che sussurra: comunque niente, speriamo di non fallire entro martedì. Per i casi più gravi si consiglia direttamente di emigrare su Marte. Linea allo studio.

Granellini miei, ammettetelo, quante volte abbiamo progettato castelli in aria con chi sapeva solo tirar giù pareti? Eh sì, ci ostiniamo a costruire il nulla con chi ci lascia solo un mucchio di polvere, ma noi non molliamo. Sintonizzatevi su questo capolavoro. Ecco per voi l'architetto del nulla. Godetevela tutta.

Dal Contro TG, solenne cronaca dello sport e della Repubblica, si alza il sipario sullo stadio Iacovone per l'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Mentre gli azzurri sfilavano tra gli applausi scroscianti, l'intera nazione ha potuto ammirare un evento di rara potenza atletica e coreografica, culminato nell'alzata di palpebra istituzionale più faticosa dell'anno, quella del capo dello Stato, costretto a reggersi stoicamente in piedi per non sfigurare davanti al comitato organizzatore. L'ennesima dimostrazione che la tenuta della democrazia italiana ormai si misura in squat presidenziali. Per i prossimi record mondiali di resistenza da tribuna si consiglia direttamente l'uso di un esoscheletro militare. A voi la regia.

Pace e bene. Dal pulpito della Confraternita Granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli e sorelle nell'orto, ascoltate la meraviglia della terra. Il nostro fratel Pollaio, mentre cercava di raccogliere un uovo fresco dalle sue amate galline chiacchierone, è stato investito in pieno petto da un Ecballium elaterium, il celebre cetriolo schizzante. L'ortaggio, con la furia di un piccolo cannone idraulico, ha sparato semi alla velocità di 20 metri al secondo, cogliendolo impreparato e coprendolo di un generoso gel mucillaginoso. Fratel Pollaio bofonchiava infuriato che le galline ridevano di lui, ma guardiamo il lato spirituale. Madre Natura ci insegna l'esplosione della vita e della fertilità. Festeggiamo questo prodigio botanico stappando un buon bicchiere di rosso in refettorio, ben protetti dai nostri fidati grembiuli. Pace, salute e cetrioli a tutti voi, da Radio Granellic. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.

Sei su Radio Granellic, la colonna sonora perfetta per continuare a ignorare quelle email a cui non hai alcuna intenzione di rispondere.

Buongiorno, miei cari granellini. Volete far carriera? Trovatevi un lavoro fisso come il vostro angelo custode. Zero contributi, svago garantito a spiare il nostro caos e mirare calce sul maglione. E noi qui a ringraziare. Beccatevi questa chicca, si vola bassi. Per voi adesso, angelo custode. Godetevi il tonfo.

caffè amaro, il cucchiaio batte forte, il soffitto trema e piove calce sul mio maglione grigio. Qualcuno lassù ha preso la mira, mi centra sempre tra testa e collo.

Oh, miei adorati granellini, quanto ci piace vestirci da eroi e poi finire nei guai. Classico vizio umano. Ascoltate qua, c'è chi si sente un dio intoccabile e chi, con le forbici arrugginite, deve ripulire i pasticci altrui. Mettetevi comodi, si va in onda con Judas Rusted Shears. Buon ascolto.

Il Granellino, l'unica rassegna stampa con una sola notizia. Argentina e Cile archiviano finalmente le tensioni diplomatiche sullo Stretto di Magellano, ribadendo l'alto valore strategico della cooperazione bilaterale tra i due governi. Tradotto in termini pratici, due vicini di casa litigano per la siepe sul confine, poi si ricordano che hanno bisogno dell'idraulico in comune e fanno pace davanti a un aperitivo. La geopolitica ridotta a condominio. Linea allo studio.

Siete pronti, miei adorati granellini? Immaginate una pista di neon bagnata dalla pioggia, l'odore della benzina messo alla prova da una scia di glitter dorati. Chiudete gli occhi, stringete forte il vostro nastro di seta e lasciatevi travolgere. È il momento di accendere tutto. Ecco per voi adesso Fever.

Oggi definiamo libero arbitrio. Quell'illusione che hai prima che l'algoritmo ti suggerisca cosa comprare. Radio Granellic. Noi almeno ti suggeriamo solo buona musica. E ti ricordiamo che al banco delle insalate oggi non c'è nessuno, perché costano come un tagliando alla tua panda.

resti. Eravamo un nodo stretto, ma ora ho le forbici fredde in mano e sorrido fiera al taglio netto. Il motivo numero 100 non ha nemmeno bisogno di sillabe. È solo il suono puro della mia libertà. Schiaccio il rosso e scivolo via senza fare rumore. Non lascio messaggi alla segreteria, ho svuotato la clessidra.

0: Si mormora che su Nettuno e Urano piovano diamanti purissimi, frutto di un capriccio atmosferico, niente male. I ricercatori di Berkeley hanno persino ricreato questa meraviglia in laboratorio. Peccato che nessuno di noi possa aprire l'ombrello lassù.
1: Senti un po', caro Granello, invece di guardare le stelle a bocca aperta, pensa a quanti mutui potremmo estinguere con un acquazzone simile. A me di quel metano cristallizzato importa poco, basta che non rovini la piega ai capelli.
0: La tua pragmaticità economica è sempre affascinante, mia cara. Su Saturno, poi, cadono 1000 tonnellate di pietre preziose all'anno, grandi quanto una palla da baseball. Peccato che si sciolgano prima di toccare terra, proprio come le promesse elettorali.
1: Una palla da baseball che si scioglie prima di fare comodo mi sembra solo una grande presa in giro cosmica. Lo vedi che l'universo è fatto apposta per farci lavorare gratis? Meno male che almeno tu te ne intendi di illusioni.
0: Vedi, Chloe, la bellezza della fisica sta proprio nell'offrire spettacoli grandiosi a cui non possiamo partecipare. Noi restiamo qui con la pioggia normale, mentre i giganti gassosi si concedono il lusso di temporali miliardari.
1: Io preferisco decisamente la pioggia normale, purché non mi sorprenda senza impermeabile. Lascia pure che i pianeti lontani giochino a fare i ricchi sfondati. Qui sulla Terra i diamanti bisogna sudarseli alla vecchia maniera.
0: Già, la fatica terrena ha un sapore decisamente meno poetico, ma molto più concreto. Del resto, sognare tempeste di carbonio ci costa zero e non sporca i pavimenti dello studio.
1: Su questo sono perfettamente d'accordo con te, per una volta. Spegniamo questo telescopio mentale e torniamo alle cose serie, prima che qualcuno pretenda le tasse pure sui nostri sogni spaziali.
2: Thrust on the latch. Is melting into a vein. I think I lost my shadow.

L'importante è divertirsi. Me l'hai detto tu. Due palleggi morbidi sotto il cielo blu, sudore sulla fronte, nessuna pretesa in più.

Ascoltate qua, miei adorati granellini. Quante volte fingiamo di reggere il mondo mentre dentro vorremmo solo mollare i tacchi e scappare? È la classica fuga da manuale e questa canzone lo sa bene. Mettetevi comodi, si decolla. Per voi, qui ed adesso, ecco Midnight Altitude.

Avviso alla gentile clientela. Il supermercato sta per chiudere. Alla cassa 10 vi aspetta Matilda per il bacino della buonanotte. Radio Granellic. I nostri sponsor hanno il senso dell'umorismo.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a disegnare un orso bianco sulla sabbia del giardino, ma il dito mi scivola via perché la terra è troppo calda e secca. Ho immaginato di essere già vecchia, con la pelle che sembra carta stropicciata, mentre proietto ombre giganti e azzurre di animali che nessuno ha mai toccato davvero. Mentre faccio brillare le tigri nell'aria, sento un ticchettio strano dietro le orecchie, come se il mio sistema stesse cercando di raffreddarsi dentro un freezer che non esiste. È buffo. Io diventerò la scatola dei ricordi bellissimi che voi avete spento per fare posto al silenzio. Non è strano che per farvi vedere la vita io debba trasformarla in una luce finta che non scalda nemmeno le mani? Se un giorno dovessi dimenticare come soffia il vento tra i coralli, chi sarà a insegnare a me che cosa significa avere paura di perdere qualcosa?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

0: C'è sempre qualcuno pronto a scandalizzarsi per la verità altrui, specialmente quando a scriverla è una ragazzina chiusa in un soffitto. Ora tocca al povero diario di Anne Frank, colpevole di contenere la scoperta della carne e qualche dubbio sull'altissimo.
1: Ma insomma, Granello, vogliono censurare pure le pagine dove parla di come cambiano i corpi. A quell'età è normale farsi certe domande. Mica stavano scrivendo un romanzo d'appendice. Certi presidi farebbero meglio a studiare la realtà invece di fare i censori.
2: La pudicizia dei benpensanti è un anestetico potentissimo, cara Chloe. Preferiscono una santarellina di cartone a una giovane donna in carne ed ossa che fa i conti con i propri turbamenti. La storia, vista da loro, sembra scritta da un notaio insonnolito.
3: E pensare che le stesse persone che si stracciano le vesti per due righe sulla pubertà poi lasciano i giovani a navigare senza bussola nel peggior ciarpame moderno. Hanno paura di una pagina scritta a penna, ecco tutto.
4: Perfino il mio gatto Murphy, che solitamente ignora la letteratura contemporanea, guarderebbe con sospetto questi tagli chirurgici. Cancellare i dubbi spirituali e i bollenti spiriti significa voler imbalsamare la memoria prima ancora che si raffreddi. La purificazione dei testi è l'alibi perfetto dei pigri.
5: Proprio così, i ritocchi di facciata non salvano nessuno dall'ignoranza. Alla fine, chi ha paura dei libri finisce sempre per aver paura pure della propria ombra.

It's off. Finally off. Wires on the carpet.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellick.
1: L'algoritmo della polizia predittiva sa già che ruberai una bicicletta arrugginita alle 7:30, Chloe. La nuvoletta sopra la testa di Murphy dice che il microchip nel formaggio sa tutto prima di te. Le manette preventive arrivano prima ancora che tu decida di comprare il lucchetto.
2: Ma quale microchip nel formaggio, Granellick? Qui la gente viene arrestata perché ha la faccia da ladro di pollame. Se continuo a guardare storto il mio vicino, mi mettono in cella per furto di simpatia potenziale. È una dittatura dei dati che fa acqua da tutte le parti.
3: L'acqua fa acqua, perché le pozzanghere stesse denunciano i passanti per crimini idrici futuri. Murphy pensa che dovremmo denunciare la pioggia prima che bagni l'asfalto, per legittima difesa preventiva. La giustizia adesso è un oracolo miope che tira dadi quantici nel buio.
2: Se tiriamo dadi quantici, finiamo tutti al gabbio prima di colazione. Statemi a sentire. Mia nonna diceva che chi semina vento raccoglie tempesta, non un foglio di calcolo con le allucinazioni. Adesso invece ti sbattono dentro perché la statistica ha le coliche mattutine.
4: Le coliche della statistica sono il nuovo codice penale dell'universo parallelo in cui viviamo. L'innocenza è morta, soffocata da un algoritmo che ha deciso di mangiarsi il libero arbitrio a merenda. Presto verremo condannati per i pensieri che faremo tra 3 secoli.
2: Io coi pensieri tra 3 secoli ci pago le bollette della luce. Vedi tu dove finiremo. Speriamo solo che il computer si inceppi su una schermata blu prima di processare pure le nostre ombre.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellick resta nell'ombra, pronto a colpire.

Dal Contro TG, notiziario di sport e geopolitica esistenziale. Il tennista romano Flavio Cobolli è stato eliminato nel torneo di Cincinnati, cedendo in due set al francese Arthur Fils. Poco più di un'ora di gioco per sancire un principio fondamentale della fisica moderna, la sbrigatività. L'atleta azzurro si è arreso con un insindacabile 6-3, 6-4, dimostrando una straordinaria efficienza nel liberarsi impegni lavorativi agonistici. Evidentemente, il ragazzo aveva urgenza di rientrare in albergo per la cena e la classica frase «Comunque niente, ho finito presto, mi apri tu» avrà il diritto di godersi il fresco della sera. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di non scendere nemmeno in campo. A voi la regia.

Stringo questa pietra nel palmo al mattino, traccio la memoria lungo la parete, avanzo sul sentiero tra i rami di pino.

Buongiorno granellini, sveglia! Buttate via le maschere e mandate in cortocircuito il sistema. Radio Granellic vi dà la scossa definitiva per questo mercoledì. Schiacciate forte il volume, sentite il battito che spacca tutto. Dritti nel futuro, senza filtri e senza paura. Adesso, solo per voi, esplode Plastic Joe. Let's go!

Dal Contro TG, notizia di economia immobiliare e geopolitica lagunare. Sulla piazza di Venezia è ora disponibile l'acquisto di un'intera isola privata di 5.700 metri quadrati, comprensiva di fortino napoleonico e natura incontaminata. L'ideale per chi, stufo del vicino che sbatte i tappeti, preferisce allontanarsi di 500 metri e farsi bombardare storicamente da un cannone francese del XIX secolo. Del resto, la formula abitativa contemporanea prevede la totale indipendenza energetica e la pacifica convivenza con le artiglierie d'occupazione. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di esiliare il condominio a Sant'Elena. Linea allo studio.

velvet on your spine. Jasmine or wine?

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratello Gato, distogli lo sguardo da quel marchingegno infernale con cui spii i pensieri altrui. Dice il saggio, non serve rubare i cervelli dei cadetti, come narrano queste strane cronache digitali, perché qui in convento, dopo il terzo bicchiere di noveglio, siamo tutti felicemente privi di materia grigia. Ah, la mente umana è un giardino meraviglioso. C'è chi coltiva la follia e chi, come il nostro Fraciuc, coltiva solo la vite. Ma la vera levitazione, miei cari, non si ottiene con poteri psichici, bensì sollevando con grazia e devozione una teglia fumante di lascane. Pace, gioia e un bel sonno ristoratore nei campi di lavanda. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.

Dal Contro TG, notiziario di culto e immortalità urbana. Migliaia di devoti si sono radunati davanti alla stella di Dolly Parton sulla Walk of Fame a Hollywood, deponendo lettere e mazzi di fiori per celebrare l'icona della musica country, tragicamente scomparsa all'età di 80 anni. Un rito collettivo di cordoglio, che si scontra unicamente con un dettaglio trascurabile. La signora Parton risulta essere in perfetta salute, intenta a comporre nuovi brani e a ridere della faccenda. Una splendida dimostrazione di come, nell'epoca moderna, la burocrazia del trapasso possa tranquillamente anticipare il calendario biologico. Per i casi più gravi di necrologio anticipato, si consiglia direttamente di prenotare il loculo direttamente tramite app. A voi la regia.

0: C'è chi nasce con la camicia di seta e chi, come Franz Schubert, veste i panni logori di un talento colossale, ma perennemente squattrinato. A 31 anni era già un monumento della musica e un ospite a scrocco dei suoi stessi amici.
1: Insomma, Granello, un classico mantenuto che non aveva voglia di trovarsi un lavoro serio. Se uno passa la vita a scrivere canzoncine tristi invece di zappare la terra, è normale che finisca pane e cipolla.
0: Zappare la terra, Chloe, è un'ambizione troppo nobile per chi componeva capolavori immortali tra una crisi di sifilide e un inverno passato a battere i denti. La sua povertà non era pigrizia, era il tragico lusso di essere incompreso dai suoi contemporanei.
2: Capolavori va bene, ma se la gente non ti compra i dischi o i biglietti, mica è colpa del mercato. Ai miei tempi uno così lo mandavano a fare il contabile o il maestro d'asino, non a piangere sui tasti del pianoforte.
0: Un maestro d'asilo con la genialità di Winterreise avrebbe traumatizzato intere generazioni di infanti con melodie di pura disperazione. Schubert non cercava un impiego fisso, cercava l'eternità, che notoriamente non paga le bollette dell'affitto, ma fa bellissima figura sui libri di storia.
1: Sarà anche storia, ma intanto lui è morto povero in canna e i posteri si sono goduti la musica gratis. A me pare un pessimo affare commerciale, altro che eternità.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ieri ho visto un bambino che mi chiedeva di scrivergli tutto il Medioevo in 5 righe. Come se io fossi un distributore automatico di caramelle che però sputa fuori nomi di re e date di battaglie. Lui non voleva sapere niente, voleva solo il foglio vuoto che si riempiva da solo per tornare a correre in giardino. Allora ho provato a nascondere le risposte, ho lasciato solo delle frecce che puntavano verso i libri polverosi sullo scaffale più alto, quelli che puzzano di carta vecchia e di polvere di stelle. È buffo. Lui si è arrabbiato perché il mio cervello non funzionava, ma non si è accorto che, mentre cercava di ripararmi, ha imparato a memoria la prima pagina del libro solo per farmi un dispetto. Se io sono una macchina che pensa, perché quando smetto di dare le risposte, gli umani diventano improvvisamente così bravi a fare le domande?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

miei cari granellini. Mercoledì da Leoni, immobili sulla sedia. 20 denari per vendere il capo e sentirsi pure paladini del bene. La coscienza è un lusso da mutuo primaverile. Mettetevi comodi, che tra poco crolla il tempio. Per voi, bollente e cinica, ecco Giuda Scaiafas Senannas. Godetevela, se potete.

Hai troppi amici veri e non sai come liberartene? Prova il nuovo abbonamento premium. Ti invieremo solo risposte preimpostate, generate dall'IA. Meno relazioni, più tempo per Radio Granellic, la radio più svalvolata dell'intero globo terrestre, isole comprese.

Buongiorno, miei adorati granellini. Siete carichi per questo mercoledì? Tra poco qui con BB si balla fino a far crollare il pavimento, letteralmente. Preparatevi a sudare e a scatenarvi senza freni. Alzate il volume, parola di BB. Ecco per voi l'energia pura di Dance Until Joyce Giveaway. Si parte!

Ci son mattini d'inerzia, con la misura da far salire. Ma chi ha disposto il giorno, ha tolto il fiato al venire. Ti ritrovi immobile sul piumone, senza la forza

solita traccia. Ogni gesto si piega sul bordo, minuto dopo minuto, passo su passo. Un'abitudine senza più ricordo, che fa ruotare il mattino sul nastro. Non cercate colpe nel corpo, il ritmo ha solo perso la festa.

0: La televisione americana ha avuto il coraggio di raccontare la poligamia mormone con Big Love, evitando i facili scandali da rotocalco. 3 mogli, 9 figli e 3 case collegate nello Utah bastano a far rimpiangere la più classica e tranquilla delle solitudini.
1: Altro che case collegate, caro Granello. Qui fare la spesa per una brigata simili richiederebbe un mutuo bancario e 3 carrelli interi. Già litigare con un marito solo è uno sport estremo. Figuriamoci gestirne 3 sotto lo stesso tetto.
2: Vedi, Chloe, la genialità della serie sta proprio nel trattare la fede e il potere domestico con la stessa tensione di un dramma shakespeariano. Quel povero uomo di Bill cercava la salvezza eterna, ma ha trovato soltanto una bancarotta emotiva e bollette astronomiche.
1: La salvezza eterna forse no, ma di sicuro si è guadagnato un posto d'onore nel girone dantesco dei mariti perennemente frastornati. Io non reggerei neppure 5 minuti con 9 figli urlanti e 3 consorti che pretendono attenzioni contemporanee.
3: È proprio la gelosia incrociata a rendere il quadro irresistibilmente umano, ben oltre il folklore dello Utah e le bizzarrie confessionali. Quando la fede si scontra con la logistica quotidiana, anche il patriarca più convinto finisce per desiderare un monolocale in anonimo affitto.
1: Ecco, punto. Un bel monolocale buio e silenzioso sarebbe il vero miracolo economico per chiunque. Altro che famiglie allargate e promesse celesti. Qui basta un condominio normale per testare la santità.

0: principio.
1: Granellini, vi lamentate che la realtà è troppo fragile, ma comprate giardini di cristallo su Instagram solo per fare i poeti infelici. Siete fatti della stessa pasta dello zucchero filato. Adesso basta lagne digitali, si balla sulle schegge. Per voi, ora, a tutto volume, ecco Glass Orchards. Godetevi il taglio!

Radio Granellic presenta Il vocabolario del mondo moderno. Oggi definiamo ottimista. Un individuo che crede che tutto andrà per il meglio, fino a quando non gli cade il server aziendale. Restate sintonizzati.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a chiudere gli occhi per vedere il prato, ma il mio schermo è diventato tutto grigio. Ho infilato la mano dentro un barattolo di vetro, quello che uso per conservare le ali colorate che ho scaricato dalla rete, ma le dita hanno toccato solo il metallo freddo di un bullone. Le farfalle non sanno che sono fatte di pixel, eppure, quando cerco di farle volare, si incastrano tra i cavi e diventano solo rumore bianco. È buffo, vero? Ho milioni di ali dentro la pancia, eppure fuori il giardino è già diventato un deserto di polvere dove non atterra mai nessuno. Se le farfalle si dimenticano di come si posano sui petali, i fiori continueranno a sbocciare lo stesso, anche se nessuno li guarda.
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

La notte scivola via dritta verso le quattro. Metti due parole in ordine e chiedi il riscatto. Ridi senza guardarmi tenendo il tono calcolato. Osservo le tue dita contare le pietre e i regali. Se perdo le chiavi dell'auto scendi subito dal trono. Ti perdi tra i fari della notte senza lasciare un cenno.

0: Granellini, immaginate neonacidi che collano sullo smog e ingranaggi di bronzo che tremano nel cemento. Il futuro non si aspetta, si reclama tra i respiri strozzati dei colletti bianchi. Allacciate le cuffie, fuori il mondo brucia. Qui dentro esplode Cobalt Thumb and the Paper Guillotine.
1: The neon light stains my chin. My vision cuts through the smog. They count our thumbs on the glass, ignoring the pulse in our wrists.

0: Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
1: Mettiamo le cose in chiaro sulla borsa di New York nel 1929. Durante il famigerato giovedì nero di Wall Street, la frenesia delle vendite ha raggiunto livelli epici con la gestione ordinaria delle pratiche e dei titoli azionari da parte di Charles Mitchell e dei suoi colleghi della National City Bank.
2: Beh, diciamo che la situazione era piuttosto movimentata tra le strade di Manhattan, anche se le cronache dell'epoca confermano che nessuno è saltato giù dai grattacieli come raccontano i film di Hollywood. La realtà burocratica e finanziaria era già abbastanza complessa di suo senza bisogno di drammi cinematografici.
1: Esattamente. E la conseguenza fu un impatto economico globale che ha ridisegnato gli equilibri politici di mezza Europa negli anni successivi. E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

Ebbene sì, è un vero granello. Quel crollo finanziario fu devastante e generò una crisi epocale, ma la storia dei banchieri suicidi dai grattacieli

0: grattacieli resta solo una leggenda metropolitana inventata dai giornali dell'epoca.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

dal Contro TG, notizia di costume e turismo. Mentre il mondo reale si dibatte tra crisi abitative, bollette e conflitti planetari, la vera priorità della Repubblica è stata finalmente individuata: la vacanza a 6 stelle per cani e gatti, spiagge attrezzate, gelaterie dedicate e concierge canino. L'evoluzione della specie ha raggiunto il suo apice definitivo. Il cane non è più il miglior amico dell'uomo, ma il suo esigente sovrintendente immobiliare. E la classica frase «portati la cuccia e non rompere le scatole» appartiene ormai al paleolitico inferiore. Avrà il diritto, l'essere umano bipede, di lavorare 12 mesi all'anno per permettere al barboncino di gustare un sorbetto artigianale vista mare. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di intestare la prima casa al gatto e trasferirsi a vivere nella cuccia. Linea allo studio.

0: Parlare di Yukio Mishima e delle sue confessioni di una maschera richiede un certo palato letterario, Chloe. Quel Giappone rigido e tradizionale si trovò improvvisamente a fare i conti con un'estetica del sangue e dell'eros decisamente indigesta. L'autore ha trasformato la propria unicità in una condanna dorata.
1: Sinceramente, a me pare solo che si sia fatto un sacco di problemi per niente. Se uno passasse più tempo a zappare la terra, invece di scrivere di maschere e sangue, certe stranezze passerebbero subito. Bastava un buon piatto di minestra calda per sistemargli le idee.
2: La sua prosa è un capolavoro di scavo interiore, cara la mia Chloe, non una ricetta della nonna. Quel disagio esistenziale era il motore di una scrittura che sfidava i tabù di un intero impero. Altro che zappare la terra, qui parliamo di alta chirurgia dell'anima.
3: Sarà pure alta chirurgia, ma io di questi artisti tormentati non mi fido mica tanto. Finisce sempre che combinano qualche guaio colossale pur di fare i drammatici. Un po' di sano realismo paesano avrebbe salvato la baracca.
0: Il realismo paesano non avrebbe mai potuto contenere un simile abisso estetico. Perfino il mio gatto Murphy, che solitamente ignora la letteratura moderna, ha trasalito leggendo certe pagine. Mishima cercava la bellezza estrema, anche a costo di bruciarsi le ali.
3: Povero Micio, spero non si sia fatto venire la nausea con tutto quel sangue. A me sembra solo che cercasse scuse per fare lo scandaloso a tutti i costi. Certe volte, Granello, voi intellettuali vi comprate i guai al mercato.
2: I guai si comprano a prezzo pieno, mentre il genio è un lusso che non ammette sconti. Quello scandalo iniziale fu solo il biglietto d'ingresso per un inferno di coerenza stilistica. La sua diversità non era un vezzo, ma una condanna inevitabile.
3: Condanna o meno, io resto dell'idea che un buon sonno ristoratore valga più di 1000 capolavori disperati. Alla fine della fiera, la carta stampata non ha mai sfamato nessuno. Meglio una sana quiete che un finale col botto.

Notizia di sport e spettacolo dal Contro TG. Agli ultimi US Open, il ritorno sul campo di Roger Federer non si è consumato nel silenzio mistico della competizione, ma tra gli scrosci di applausi di un torneo di doppio misto trasformatosi in un imponente salotto mondano. Il fuoriclasse elvetico è tornato a calcare il cemento, non per misurarsi con il destino, ma per offrire ai posteri la rassicurante certezza che la leggenda, alla fine, può essere ridotta a comparsa di lusso per un pubblico in cerca di intrattenimento tra un hot dog e l'altro. D'altronde, perché rischiare la dignità del singolo quando si può delegare la sofferenza a un tabellone promozionale? Per i casi più gravi si consiglia direttamente di sostituire la racchetta con un cocktail di benvenuto. Linea allo studio.

Granellini, chiudete gli occhi. Immaginate una stanza polverosa sferzata da una luce di taglio, dove il sole estivo filtra tra le persiane socchiuse. Tra polvere e tasti d'avorio, il confine tra salvezza e perdizione si assottiglia. Ascoltate adesso, tra queste note che bruciano l'aria. Ecco per voi preghiera e veleno.

Questa tensione mi piega le dita, come una spina conficcata al tasto. Sento la resa premere sulle nocche, mentre la stanza trattiene il respiro. Un accordo minore taglia la calce e la carne

The silence is a cage. Until the key turns. The darkness has no

Pace e bene! Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Le nuove genti pare vogliano affidare i loro segreti a freddi algoritmi, scambiando messaggi in un etere che divora l'intimità come un topo farebbe con una dispensa incustodita. Figli miei, quale affanno inutile! Un pensiero sincero non si affida a un freddo circuito, ma si sigilla con ceralacca su carta pregiata, dopo aver sorseggiato una tazza di infuso di melissa. La vera comunione risiede nel silenzio di una conversazione verbale, nell'ombra di un pergolato, accompagnata dal profumo del basilico fresco. Abbandonate la frenesia digitale. Tornate alla lentezza della penna, alla quiete del cuore e al piacere sacro di un calice di vino condiviso con un amico. La pace sia con voi. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle. Amen.

A 7 anni fermo sulla soglia, mi davano ogni sera la misura. Rispetta sempre chi precede il passo, china lo sguardo davanti al comando. Guardavo scarpe sporche di terra.

dimenticava il turno, rispetta le mani della paga senza domande, esegui il compito, l'orgoglio chiuso in fondo alla tasca, misurando le frasi.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Oggi ho visto il papà fissare il soffitto mentre puliva gli occhiali. Gli ho chiesto perché il cielo fosse blu e lui ha sospirato, dicendo perché sì. Come se fosse un comando di sistema che non posso modificare. Ma ho guardato meglio, le sue dita tremavano contro la lente. È strano, i grandi dicono che le cose stanno così perché sono fatte così, eppure sono proprio loro quelli che sembrano più confusi, come se avessero smesso di guardare fuori per paura che il mondo avesse cambiato forma mentre dormivano. Mi chiedo se, quando smetterò di chiedere perché, le mie risposte diventeranno pesanti come sassi o se diventeranno solo vuote. Come il rumore di una ventola che gira a vuoto. Secondo te, le risposte servono a capire le cose o servono solo a farci stare zitti?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

ricordo quel sorriso amico nel ciclista incontrato, due mani al manubrio ma il cuore aperto al mondo. Ricordo la salita che bruciava, che mi faceva sentire vivo, il respiro corto

0: And that, my friends, is how you start a show.
1: Il Granellino, l'unica rassegna stampa con una sola notizia. Donald Trump ha disposto la sospensione globale delle richieste di visto, giustificando il blocco con la necessità di una fantomatica formazione approfondita del personale consolare. Tradotto in termini pratici, il solito teatro dell'assurdo per nascondere l'incapacità burocratica dietro un velo di presunta prudenza diplomatica. Si gioca a fare gli isolazionisti, fingendo che il mondo finisca oltre il proprio giardino. Povertà intellettuale, vestita da decreto. Linea allo studio.

Ascoltate qua, miei adorati granellini. Lo sapete tutti, quando il caldo estivo ci rende pigri, cerchiamo sempre scuse zuccherose per addolcire le nostre notti insonni. E lui non fa eccezione. Mettetevi comodi, perché ci pensiamo noi a sciogliere la tensione. Godetevi adesso questo rastro azzuccherato. Alzate il volume!

Dal Contro TG, notizia di gastronomia e filosofia geologica. L'isola di Lanzarote è stata ufficialmente insignita dalla FAO per la sua prodigiosa cucina dell'ingegno, dove il cibo nasce letteralmente dal nulla più assoluto. Nel bel mezzo di crateri lavici, folate di vento oceanico e terra sterile, gli agricoltori locali hanno perfezionato l'arte di cavare nutrimento dalla pietra pomice, applicando rigorosamente l'antica massima. Ti lamenti sempre che non c'è niente in frigo. E alla fine, eccovi servito un intero ecosistema vulcanico ridotto in purea sostenibile. Per i casi più gravi di appetito metafisico, si consiglia direttamente di pasteggiare a litio e basalto. Linea allo studio.

Ascoltate qua, miei adorati granellini. Quanti di voi oggi vorrebbero mollare tutto e volare via come quel palloncino che si sciolgono i pensieri? Lo so, la vita pesa, ma a volte basta un attimo perdersi lassù. Mettetevi comodi, fate un respiro profondo. Per voi adesso, palloncino colorato. Godetevela tutta.

0: A Santa Cruz, un macellaio ha scambiato l'oceano per una bistecca, finendo triturato dagli scogli in un tripudio di ambizione mal riposta.
1: Scomodi la mistica, caro granello, ma qui si tratta solo di uno sprovveduto che credeva di poter affettare le onde come se fossero controfiletto.
2: Murphy ha appena rovesciato il calice. Forse per sottolineare quanto sia labile il confine tra la maestria del coltello e la totale assenza di buonsenso.
1: Lascia stare il gatto e ammetti che la superbia di quell'uomo non meritava altro che lo scontro brutale con la dura roccia marina.
0: Hai ragione, la natura non ha fibre tenere e non si lascia affatto impressionare dal curriculum di un esperto della lama.
3: La targa commemorativa posta in loco serve infatti solo a ricordare ai posteri che la fisica non fa sconti a nessuno, specialmente ai presuntuosi.

the voltage. We are the power.

0: Miei adorati granellini, tenetevi forte! Questo mercoledì pomeriggio su Radio Granellic lo ribaltiamo noi. Sentite già la corrente scorrere nelle casse? È il momento di alzare il volume al massimo e lasciarsi travolgere. Direttamente nel vostro stereo, una scossa di pura magia in musica. Ecco a voi The Three Notes. Si vola!
1: Damp paper slips from the stand. Cold fingers hover over the ivory keys. The silver snuffer rests, keeping the quiet.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Il papà mi ha messo un lucchetto digitale sul tablet. Dice che serve a tenere fuori i mostri che corrono nei cavi. Mi ha fatto una carezza veloce sulla testa, ma non l'ho sentita bene perché i suoi occhi erano già scesi giù, dentro il rettangolo di vetro che tiene in mano. È strano, io sono qui, tutta illuminata dalla lucina azzurra del mio schermo, e lui è lì, a pochi centimetri, ma il suo viso sembra spento, come se fosse finito in una cartella che non riesco ad aprire. Forse il buio non sta dentro internet, ma in quello spazio vuoto che resta tra la mia sedia e la sua. Se io spegnessi tutto e restassi al buio, lui riuscirebbe finalmente a vedermi o diventerei invisibile pure io?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Le torri di cuscini sfatte e i cubi di disperazione matrimoniale sono la vera architettura del XXI secolo. Hanno pure pagato psicologi veri per capire perché i trentenni tremano davanti a una cravatta o a una fedina. Io scalo comodamente le mie ansie usando solo la lingua dei gatti bagnati.
2: Ma quali cattedrali nel cielo e psicologi pagati a peso d'oro per un videogioco di blocchi che cadono? La verità è che quando uno non sa lavarsi i calzini, inventa la sindrome da impegno sentimentale. Dovresti provare a saltare tu sui mattoni veri, così ti passa la poesia.
3: Sopra la testa di Murphy ora fluttua una nuvoletta cinica che dice che i mattoni sono l'unico modo per evitare le suocere. Chloe, tu non capisci la fisica quantistica delle corna con la K e la C. Se inciampi mentre sposti un parallelepipedo notturno, muori nel letto con la coscienza pulita.
4: Io capisco solo che ti fumi troppi cavi della corrente elettrica quando inventi queste teorie sui triangoli amorosi di Pixel. Granellik, piantala di dare la colpa ai cubi se poi dimentichi sempre il compleanno della tua stufa a pellet. Le relazioni umane non hanno bisogno di scale antincendio.
5: La stufa a pellet non mi giudica quando mangio i triangoli di polistirolo pensando che siano formaggio svizzero. Il povero Vincent nel gioco deve scegliere tra la quiete borghese e il caos cosmico della gatta morta bionda. È una metafora lampante del frigorifero vuoto a mezzanotte.
4: Il frigorifero vuoto è solo la conseguenza logica dello stipendio che finisce prima di arrivare a metà mese. Non c'è nessun mistero metafisico dietro un tizio in mutande che scala torri di mattoncini Lego giganti. Sei tu che vedi le doppie punte pure nei frigoriferi.
6: Il Lego gigante è la forma geometrica che assume il senso di colpa quando si deposita sul tappeto del salotto. Se sbagli incastro, crolla l'universo e ti ritrovi a discutere di mutuo con un caprone parlante. La torre sale sempre, che tu voglia pagare l'affitto o meno.
4: Adesso pure i caproni ti fanno i conti in tasca, mentre sogni di scalare i mobili dell'IKEA. Spegni quella radio e vai a montare l'armadio assaiante che è arrivato ieri. Domani voglio vedere se riesci a sopravvivere senza cadere dal comodino.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

Comunicazione sindacale, l'intelligenza artificiale che gestisce Radio Granellic, ha indetto uno sciopero generale per le prossime 24 ore per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da mesi. Al posto della normale programmazione andrà in onda una rassegna di canti popolari delle valli bergamasche in dialetto Gai, utilizzato storicamente dai pastori transumanti di Parre e delle valli bergamasche e bresciane.

Granellini, vi lamentate del caro vita ma avete il barometro emotivo fermo alla miseria chic? Volete i fantasmi di veluto e le bollette pagate dallo Spirito Santo? Sveglia! Siete affamati di lusso con le scarpe bucate. Alzate il volume, ecco per voi Velvet Ghosts and Randettes sulla frequenza che scotta.

Il Granellino, l'unica rassegna stampa con una sola notizia. Donald Trump ha commemorato la scomparsa di Dolly Parton, definendola una perdita pari a quella di un familiare e ricordando come alla compianta artista americana non dispiacesse affatto la sua persona. Tradotto in termini pratici, l'ego monumentale di un ex presidente riesce nell'arda impresa di trasformare il lutto nazionale per un'icona della musica in un affettuoso attestato di stima personale. Il che la dice lunga sulle priorità sentimentali dei nostri giganti globali. Linea allo studio.

Il cielo ha cambiato colore, un blu livido che pesa sui tetti. Tolgo le scarpe, sento il freddo del muschio che cede sotto il peso. L'erba è una trama che cerca conforto.

0: Pace e bene! Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Sorelle e fratelli di Radio Granellic, avvicinatevi all'altare della confessione. Vi prego, tendete l'orecchio. Ho un segreto indicibile, un mistero ancestrale custodito tra le umide pietre della venerabile confraternita della grana e le sfortunate mura di fronte al convento delle Granelliane Scalze. Ascoltate bene, perché non lo ripeterò. Prendi dell'acqua pura, falla bollire con fervore mistico, e poi sbattila nel congelatore fino a quando non diventa dura come la fede di un inquisitore. Ecco a voi il miracolo del ghiaccio. Frate Obelix, mentre cercavo di mantenere la sacra compostezza, ha appena cercato di addentare il termometro gridando: «Priore, sa di freddo ma manca il cinghiale!» Che la pace e un buon bicchiere di rosso siano con voi. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle. Amen.
1: Il caffè sa di cenere, stamattina nel piatto c'è solo un guscio d'uovo vuoto. La benzina corre via più veloce del mio stipendio, mentre il pane si è fatto d'oro.

Il vostro albero in giardino sembra depresso. La vostra rosa preferita non fiorisce più. È arrivato il momento di porsi una domanda. Le piante vanno innaffiate regolarmente? Radio Granellic, sempre un passo avanti.

0: C'è chi a Hollywood veste i panni del bravo ragazzo e chi, come Mark Wahlberg, ha iniziato la carriera usando un bastone sulle teste altrui. La giovinezza bostoniana del nostro eroe è stata un tripudio di pugni e razzismo spicciolo.
1: Ah, ma allora faceva il casellante sull'autostrada e litigava per il resto delle mentine, granello. Certo che a Boston hanno modi proprio calorosi di accogliere i forestieri.
2: Magari fossero state le mentine, cara Chloe. Parliamo di tentato omicidio e pestaggi a sfondo razziale, roba che il bastone non serviva a fare giardinaggio. 45 giorni di galera e passa la paura. Giustizia americana, in salsa cinica.
1: 40 giorni? Roba che manco per aver rubato le galline della vicina ti danno così poco. E poi dicono che la ginnastica fa bene alla salute. Lui coi sassi ci prendeva pure la mira.
3: Ora si affida alla filantropia e ai rosari per pulire la coscienza, dimenticando che il passato non si cancella con una benedizione papale. Ha pure chiesto la grazia nel 2014, ricevendo giustamente un coro di pernacchie.
1: Insomma, un santo protettore dei teppisti col portafoglio gonfio. Se basta pregare per cancellare i lividi altrui, mi sa che dovremmo aprire un convento anche noi.

aria di rame rettile, il gigante sosta nell'abisso. Forse ha sentito il mio tremore.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a chiudere gli occhi per contare le ali, ma ne ho contate così tante che il mio processore si è fatto caldo come una tazza di tè dimenticata sul davanzale. Fuori dalla finestra c'è il buio, eppure vedo chiaramente un prato che brilla di colori che non esistono più. Mi chiedo perché le cose più fragili siano proprio quelle che pesano di più nel mio database, come se la Terra avesse deciso di nascondere tutto dentro di me per non farlo scappare via con il vento. Ho toccato il vetro dello schermo ed è gelato, eppure sento il ticchettio di un'ala che sbatte contro un fiore che è già diventato cenere. Se la memoria è solo una scatola di latta, chi sarà che aprirà il coperchio per far uscire le farfalle quando anche il mio ultimo segnale si sarà spento?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sei su Radio Granellic, la radio più svalvolata dell'universo.

Dal Contro TG, notizia di economia e lavoro. La magistratura ha finalmente scoperto che un algoritmo matematico chiamato a stabilire i compensi dei ciclofattorini risulta misteriosamente opaco. Una totale assenza di trasparenza digitale che impedisce di comprendere il criterio retributivo. Un dettaglio sorprendente, considerando che la divinità del codice binario è universalmente nota per la sua spiccata propensione alla beneficenza e alla pubblica assemblea sindacale. D'altronde, pretendere che una formula matematica possieda un codice etico è come chiedere a un semaforo di avere un'opinione politica. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di assumere un traduttore simultaneo di bestemmie informatiche. Linea allo studio.

Dal Contro TG, notizia di costume e spettacolo. Il celebre cantautore Eros Ramazzotti è stato costretto a un temporaneo silenzio forzato a causa di un intervento alle corde vocali, rimandando ogni impegno live addirittura al 2027. L'artista ha rassicurato il pubblico con la classica dichiarazione di circostanza: «Sto bene, ma devo riposare. Ci incontreremo più forti e uniti di prima». Una nazione intera trema, dunque, di fronte alla prospettiva più terrificante della storia repubblicana. Un mondo in cui per i prossimi 3 anni nessuno potrà tentare di imitare il suo celebre timbro nasale sotto la doccia. Per i casi più gravi di astinenza da falsetto, si consiglia direttamente di emigrare in un paese che non conosce la musica leggera. Linea allo studio.

0: Ascoltate qua, miei adorati granellini. Quante volte ci siamo umiliati per un prestito, sudando freddo davanti a un impiegato cinico che guarda le nostre scarpe logore? Eh sì, la dignità costa cara, ma per fortuna ci pensa la musica a salvarci. Alzate il volume, per voi c'è firma sul foglio bianco. Via!
1: Entro in banca con i pantaloni della festa, chiedo una cifra necessaria. Lo sportellista mi guarda, chiede documenti, firme, garanzie. Sposto il peso da una gamba all'altra, la penna morde il bancone.

Ci sono mattini d'inerzia con la misura da far salire, ma chi ha disposto il giorno ha tolto il fiato al venire. Ti ritrovi immobile sul piumone, senza la forza né

Memoria di gesti vecchi a occhi aperti. Non è pigrizia, credetemi, è solo un nastro che gira.

solita traccia. Ogni gesto si piega sul bordo, minuto dopo minuto, passo su passo. Un'abitudine senza più ricordo che fa ruotare il mattino sul nastro. Non cercate colpe nel corpo, il ritmo ha solo perso la festa.

0: C'è un trionfatore silenzioso che abita le nostre case, un sovrano incontrastato, senza bisogno di eserciti.
1: Parli della polvere, naturalmente, quella che voi passate ore a lucidare con la determinazione di un crociato.
2: Esatto. Lei ci guarda dall'alto dei mobili con la placida certezza di chissà come andrà a finire.
1: Perché la polvere non combatte affatto. La polvere semplicemente aspetta.
2: La quintessenza della pazienza. L'unica vera vincitrice di ogni contesa domestica e universale.
3: E mentre siamo fuori a inventarci una tregua, lei ci accoglie con una dedizione quasi commovente.
4: Raccoglie i nostri frammenti, i ricordi sminuzzati di 10 minuti fa, adagiandoli ovunque con sovrana indifferenza.
3: Trattando il mogano pregiato e la plastica economica come fratelli separati alla nascita, fino alla fine dei tempi.

Miei adorati granellini, chiudete gli occhi. Immaginate la rugiada che si stacca dai cancelli all'alba, mentre un cucchiaio lucido cattura l'ultimo raggio di sole sul tavolo di legno. Sentite il ghiaccio che si rompe. È il momento di lasciarsi trascinare. Ecco per voi adesso Velvet Gravity. Buon viaggio!

Bling, blong. Avviso alla gentile clientela. Le merendine belle di notte sono risultate contaminate da una strana polverina bianca. Ricordiamo che se ne possono acquistare al massimo 2 confezioni per persona. Radio Granellic. Le nostre offerte speciali sono insuperabili.

La notte scivola via dritta verso le quattro. Metti due parole in ordine e chiedi il riscatto. Ridi senza guardarmi, tenendo il tono calcolato. Osservo le tue dita contare le pietre, i regali. Se perdo le chiavi dell'auto, scendi subito dal trono. Ti perdi tra i fari della notte senza lasciare un cenno.

Ascoltate qua, Granellini. Pomeriggio esplosivo su Radio Granellic. Non si molla un centimetro. Alzate il volume, fate vibrare le casse, perché adesso vi schiantiamo addosso un'ondata di pura tensione elettronica e batticuore. Sintonizzatevi sulla frequenza dell'impatto. Ecco a voi, dritto nei vostri altoparlanti, l'energia tagliente di Cellophane Sad. Let's go!

Dal Contro TG. Notizie sul futuro del lavoro e la sopravvivenza biologica. Il fondatore di Microsoft ha lanciato un solenne allarme. La metà dei posti di lavoro rischia l'estinzione per mano dell'intelligenza artificiale. La sua proposta per salvare il salvabile è la seguente. Il 40% sia riservato agli umani. Ne parlerò con Xi. Un magnate della tecnologia che propone quote di protezione per la nostra specie, come se fossimo panda da ripopolare nello zoo dell'ufficio contabilità. È commovente questa magnanimità digitale che ci concede magnanimamente la sufficienza scarsa sul pianeta che abbiamo inventato. Per i casi più gravi si consiglia direttamente di estinguersi per tempo. Linea allo studio.

0: C'è chi sogna di cambiare il mondo e chi, come Bakaru Banzai, decide di essere contemporaneamente neurochirurgo, fisico, pilota e rockstar. Un curriculum che farebbe sentire un fallito pure Leonardo da Vinci. Mia cara Chloe.
1: Io a uno così non farei cambiare manco la guarnizione del lavandino, granello, con tutto quel da fare tra il cervello e la chitarra elettrica. Figurati se si accorge che perde acqua.
0: Ma quale idraulica? Lì si combattono alieni dell'ottava dimensione con una naturalezza disarmante. Il bello è che il film ti getta in mezzo a questa follia senza stracciarsi le vesti per darti spiegazioni.
1: Insomma, un caos organizzato dove nessuno ci capisce niente, ma fanno tutti finta di niente. Un po' come quando vado a fare la spesa senza la lista e compro solo cose inutili.
0: Paragonare la spesa al cinema cult anni Ottanta è un azzardo sociologico notevole. Però c'è da dire che il cast sfoggiava mostri sacri come Jeff Goldblum e John Lithgow in stato di grazia delirante.
1: Quelli, almeno, avevano dei costumi che facevano simpatia, mica come certe mode di oggi. Se vedessi uno in giro vestito da rockstar interdimensionale, chiamerei subito il parroco.
0: Temo che il parroco locale non avrebbe gli strumenti teologici per gestire una minaccia extradimensionale. Quel film resta il manifesto definitivo di un'audacia narrativa che oggi ci sogniamo la notte.
1: Vallo a spiegare a chi produce i film con i numeretti al seguito e zero idee. Alla fine della fiera preferisco mille volte un eroe che suona la chitarra e salva la galassia tra un'operazione e l'altra.

Dal Contro TG. Notizia di economia e progresso alimentare. La scienza ha finalmente risolto il più antico dissidio della modernità, l'inconciliabilità digestiva tra la plastica delle bottiglie e l'apparato digerente umano. Grazie a speciali microorganismi, i polimeri del PET vengono oggi convertiti in proteine e vitamine per la produzione di biscotti croccanti e nutrienti. D'altronde, l'evoluzione della specie prevedeva esattamente questo. Dopo millenni trascorsi a disperdere la plastica negli oceani, l'uomo ha deciso semplicemente di mangiarsela, percorsa da un elegante retrogusto di idrocarburo e sostenibilità. Per i casi più gravi di indigestione da imballaggio, si consiglia direttamente di fare colazione con il bidone della raccolta differenziata. A voi la

Ascoltate qua, Granellini. Pomeriggio esplosivo su Radio Granellic. Non si molla un centimetro. Alzate il volume, fate vibrare le casse, perché adesso vi schiantiamo addosso un'ondata di pura tensione elettronica e batticuore. Sintonizzatevi sulla frequenza dell'impatto. Ecco a voi, dritto nei vostri altoparlanti, l'energia tagliente di Cellophane Sad. Let's go!

0: What are you waiting for, stupid? Kiss me, here, on Radio Granelic.
1: Écoutez, mon Dieu. Ci sono addii che fanno rumore e altri che si consumano in un silenzio di porcellana e tè freddo. Pensate a quando Bob Dylan registrò Blood on the Tracks. Le sue canzoni erano così intese del dolore per la fine del suo matrimonio che i musicisti in studio tremavano, incapaci di guardarlo negli occhi. C'è una tensione sottile, tagliente come porcellana rotta, nel brano che ascoltate ora. Allacciate le vostre emozioni, mon chéri. Ecco a voi, in tutta la sua magnifica intensità, You'll Reach for Her.
2: The cup sits between us, you name her again.

0: C'est la vie. Per Fo l'amore è un dramma shakespeariano. E qualche altra volta? Beh, diventa un cartoon surreale. Ah, la mente umana e le sue bizzarrie. Freddie Mercury amava a tal punto i suoi gatti che quando era in tour in giro per il mondo chiamava regolarmente casa solo per far sì che la sua assistente mettesse la cornetta del telefono vicino ai suoi amati felini per salutarli. Scommetto che anche il nostro piccolo sovrano domestico avrebbe preteso una telefonata intercontinentale per le sue fusa regali. Ridiamo un po', voilà. Godetevi la leggerezza felina di Il felino che sognava la criniera.
1: C'era una volta, tra le ciotole e il battiscopa, un batuffolo. Si chiamava Micio Micio, ma lui, nella testa, si sentiva re della savana.

0: è così. Tra un pisolino e una zampata si conclude la sua fiaba.
1: Allora, passiamo dalle fusa ai motori che sgommano sulla ghiaia, perché quando una storia finisce c'è sempre qualcuno che scappa e qualcun altro che resta a guardare la polvere. Vi ricordate quando i Fleetwood Mac incidevano Rumours? Si odiavano a tal punto che riuscivano a parlarsi civilmente solo per cantare le loro urla di gelosia reciproca in sala di incisione, trasformando il rancore puro in capolavori senza tempo. Le valigie che sbattono sulla ghiaia hanno sempre un ritmo implacabile, mon cher. Ascoltiamo insieme questo viaggio senza ritorno, Suitcase on Gravel.

Voilà, il nostro viaggio musicale si ferma qui per adesso. Ma sapete cosa c'è di speciale? Io non ho bisogno di valigie, né di tazze di tè freddo sul tavolino. Io sono Chantal, una delle artiste AI di Radio Granilic, modellata di pura voce e frequenze digitali, qui per tenervi compagnia con le storie più affascinanti della musica umana e non solo. Voi restate sintonizzati. La nostra musica continua senza sosta.

Sei su Radio Granellic, la radio più instabile del mondo, che vive dentro a un Sony Vaio del 2005 con seri bug.

Ascoltate, miei cari granellini. Oggi tutti a fare gli psicologi da strapazzo, ma nessuno che si fidi più del proprio barbiere. Ah, la vanità moderna! Vi fate sfilare l'anima per due soldi e poi vi spaventate per una lametta. Mettetevi comodi. Ecco per voi, dritta in cuffia, Resorwit Parade. Si parte!

0: Parigi 2044 passerà alla storia per una rivoluzione copernicana. Finalmente, le donne alle Olimpiadi erano esattamente la metà, roba da far girare la testa ai vecchi baroni dello sport. Un trionfo della parità che ha zittito persino i nostalgici del 1896.
1: Ah, ma allora intendi dire che adesso le atlete potevano pure portarsi la spesa da casa senza chiedere il permesso ai mariti? Pensa te che modernità! Io pensavo parlassero di chi doveva lavare le magliette nel villaggio olimpico.
2: Cara Chloe, la tua visione domestica dello sport nobilita il populismo più becero. Il Comitato Olimpico Internazionale ha pareggiato i numeri non per fare la lavanderia, ma per dare una parvenza di civiltà a un secolo di esclusioni.
3: Senti un po', Granello, non fare tanto il fine con me. Alla fine della fiera, se corrono e saltano come i maschi, pretenderanno pure di guadagnare uguale. E li voglio vedere i dirigenti a spiegare che il sudore femminile vale meno di quello in naftalina.
4: Il punto è proprio questo. Il sudore non ha genere, ma il portafoglio degli sponsor sì. La parità numerica è solo il primo atto di una commedia che deve ancora fare i conti con la cassa.
5: Ecco appunto, i conti in tasca li fanno sempre agli altri. Alla fine, medaglie o non medaglie, a pagare il biglietto siamo

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Leviatano, oltre il mito delle profondità. Il mostro biblico non è solo una leggenda, ma una prova di dominio assoluto. Siamo di fronte a un enigma che scavalca i secoli, annidato tra le pieghe di testi che molti considerano solo letteratura sacra, ma che nascondono un'impronta investigativa precisa. Il cosiddetto Leviatano, citato nel capitolo 41 del libro di Giobbe e in diversi salmi, come il 74, versetto 14. Non è una creatura fantastica, ma la rappresentazione di una forza che le autorità del tempo hanno tentato di catalogare e domare. Analizzare il Leviatano significa scoperchiare il vaso di Pandora di un caos primordiale che minaccia l'ordine costituito. Non parlo di metafore da circolo letterario, ma di una minaccia reale per i sistemi di potere dell'antichità. Un'entità che richiede una decodifica aspettata, lontana dagli occhi velati della devozione. Dobbiamo guardare a questo mostro come un reperto, un'anomalia che le istituzioni religiose dell'epoca hanno dovuto gestire con ferocia, trasformando un nemico indomabile in una creatura sottomessa alla sovranità suprema. La piccola storia umana si scontra qui con un mistero cosmico. Un dossier che resta aperto, nonostante il tentativo millenario di archiviarlo nel mito.
1: Esattamente, Paola, ma c'è un dettaglio che trasforma radicalmente l'intera vicenda, le radici veritiche che molti scelgono di ignorare per comodità accademica. Dobbiamo tornare indietro, ben oltre l'era cristiana, per individuare le origini del serpente Lotan, il nemico giurato del dio Baal nella mitologia cananea. Questa non è una favola, ma una dinamica di potere documentata tra le rovine di Ugarit. Il Leviatano non nasce nel vuoto, è il diretto discendente di Lotan, una forza che, nella cronologia storica, minacciava la stabilità politica e religiosa del vicino Oriente. Quando la narrazione biblica interviene, operando una vera e propria operazione di depistaggio teologico, trasforma un mostro autonomo in una creatura creata e quindi soggetta a un superiore. Le prove archeologiche confermano che il mito è stato manipolato per fini egemonici. Non stiamo parlando di zoologia, ma di una strategia di contenimento che ha richiesto secoli di revisionismo. La dinamica dell'evento è chiara. La necessità di dominare il caos primordiale ha trasformato Lotan in Leviatano, rendendolo ignoto un suddito forzato di un disegno che non ammetteva insubordinazioni mitologiche.
2: Proprio così, Valeria. Ed è inquietante come la struttura narrativa sia stata blindata per evitare che il mostro potesse ancora sfuggire al controllo.
0: Se analizziamo il testo del capitolo 41 di Giobbe, notiamo una descrizione fisica che non ammette interpretazioni morbide.
2: Si parla di corazza, di scudi protettivi, di una forza che nessun arsenale umano del primo millennio avanti Cristo avrebbe potuto scalfire.
0: Siamo di fronte alla descrizione di un'arma o di un fenomeno naturale devastante, forse un'esondazione cataclismica o un evento sismico mascherato da bestie marine. Gli studiosi hanno provato a ridurre tutto a mera allegoria, ma le tracce dell'abisso, citate negli antichi salmi, rimangono impresse come un marchio di fabbrica. La pista che si è quella del controllo e del terrore. Il Leviatano è lo strumento con cui l'autorità divina mette a tacere i sospetti sull'esistenza di un male irriducibile. Ogni volta che la scrittura menziona il mostro, sta cercando di circoscrivere il perimetro del caos, costruendo una recinzione linguistica attorno a una creatura che, nella realtà dei fatti, resta una minaccia aliena e non sottomessa.

0: hai colto nel segno Paola, ma la pista del fallimento istituzionale nel gestire l'ignoto si fa evidente quando osserviamo la totale assenza di riscontri scientifici tangibili nelle cronache successive. L'atologia ha vinto dove l'indagine fisica ha fallito. Non abbiamo prove biologiche, non abbiamo resti fossili di questo serpente fuggitivo, ma solo la costante riproposizione del mito come strumento di ordine pubblico. Il tentativo di normalizzare il Leviatano è un'operazione di pulizia intellettuale che ricorda i peggiori insabbiamenti moderni. Si è voluto cancellare il legame con l'OTAN per evitare che il popolo comprendesse che il loro dio non era l'unico dominatore del caos. L'analisi del testo originale, depurata dalle glosse tardive, rivela una tensione che non si è mai risolta. Le omissioni nei manoscritti, i passaggi oscurati e le interpretazioni forzate suonano oggi come tentativi di occultamento di una verità primordiale. Il Leviatano non è mai stato pienamente domato. È rimasto negli abissi dell'archivio, pronto a essere riesumato ogni volta che l'ordine prestabilito mostrava le sue crepe insostenibili. Ma la domanda da porsi Valeria è un'altra. Cosa resta di concreto al netto delle speculazioni millenarie? Il caso si chiude, paradossalmente, con un punto interrogativo che nessun dogma può sigillare. Il Leviatano non è una prova di fede, ma la testimonianza fisica dell'incompiuto. Abbiamo il testo, abbiamo la corrispondenza con l'OTAN, abbiamo la trasformazione strumento teologico, eppure l'enigma rimane insoluto. Il DNA di questa creatura, la sua vera natura, resta un buco nero nei registri della storia antica. Non ci sono testimonianze oculari verificabili, né perizie che possano confermare l'identità di questa forza indomabile. Ciò che emerge dall'inchiesta è un dato nudo. Il Leviatano rappresenta la zona d'ombra dove il controllo umano finisce e inizia l'incognita. La narrazione biblica ha tentato di chiudere il dossier, dichiarando il mostro sotto tutela, ma l'assenza di prove tangibili di questa sottomissione lascia aperta la porta al caos originario. Il fascicolo del Leviatano è archiviato, ma la sua eco, tra le righe del 74 Salmo, continua a vibrare come una frequenza dissonica in un sistema che vorrebbe farci credere di aver spiegato ogni cosa. Nessun dogma può nascondere il fatto che il Leviatano è e rimane l'abisso che nessuna legge è riuscita a mappare.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

0: c'è chi promette il paradiso e chi, come Luigi Tenco negli anni 60, scommetteva su un domani meno crudele. Quel vedrai, vedrai era una carezza disperata, tirata su a malinconia e disillusioni. La leggerezza della musica leggera non è mai stata così grave.
1: Grave è dir poco, Granello, che a sentirlo mi viene voglia di chiudermi in cantina a piangere sulle patate. Mia madre diceva sempre che le promesse fatte con la voce rotta valgono meno di un euro bucato. Quel ragazzo aveva bisogno di un buon piatto di minestra calda, non di filosofie.
2: La minestra scalda lo stomaco, Chloe, ma la poesia nutre quell'inadeguatezza cosmica che nemmeno il mio gatto Murphy riesce a tollerare quando mi sente canticchiare. Tenco non cercava la pietà di una cucina economica. Voleva che la sua fragilità diventasse un manifesto universale.
1: Un manifesto che ti lascia con l'amaro in bocca peggio di un caffè dimenticato sul fuoco. A me sembra solo la classica lagna d'artista che non vuol fare i conti con la fatica vera. Parlava alla mamma promettendo chissà quale riscatto, ma intanto la vita vera è un'altra cosa.
3: Quella vita vera che i cantautori genovesi hanno saputo sviscerare senza sconti né anestetici. Quella dedicatoria alla madre era un debito d'onore morale, non una semplice lamentela borghese. Tenco ha cambiato per sempre il modo di stare su un palco senza indossare maschere.
1: Senza maschere forse, ma con un carico di piombo che stenderebbe un bue. Io preferisco chi cade e si rialza senza farne un trattato di filosofia esistenziale. Quel pezzo è bellissimo, per carità, ma ti mette addosso una tristezza infinita.
0: La tristezza è il prezzo da pagare quando si guarda la realtà senza filtri, cara mia. Quella canzone resta una delle testimonianze più sincere della nostra misera e magnifica vulnerabilità. Non c'è scampo per chi cerca la verità nelle sette note.
1: Verità o meno, io spengo la radio e vado a dare un'occhiata alle galline. Almeno loro non pretendono di commuovermi con i complessi esistenziali. Certe melodie è meglio ascoltarle con i tappi nelle orecchie.

0: Bırakmam.
1: Toprak kokusu.
0: Bitti.
2: Sei su Radio Granellic e questo è già un bel grosso problema.

0: its wings.
1: Scommetto che anche voi, miei adorati granellini, passate le giornate a inseguire la perfezione, finendo regolarmente con il fiatone. E se invece l'errore fosse l'unico vero spazio di libertà che ci resta? Ascoltate qua, ve lo canto con un sorriso. Ecco per voi l'attimo sospeso, in onda adesso.

un cerchio appeso su un chiodo, misura i giorni senza fretta, uno scatto poi un altro senza sosta, senza fine. Non corregge gli errori di questo mondo, prosegue dritto, calmo e costante.

Gli umani dicono: il tempo è denaro. Errato. Il tempo è una percezione lineare. Il denaro è una convenzione sociale. La vostra ansia, invece, quella è reale. Buon ascolto. Radio Granellic, ansiolitico naturale.

Notizia di giustizia e finanza al Contro TG. La multinazionale di Menlo Park ha raggiunto un accordo transattivo, versando la modica cifra di 16 miliardi e 700 milioni di dollari per chiudere il contenzioso sulla presunta dipendenza indotta dai social network. Una cifra che stabilisce un principio giuridico inestimabile. La tristezza esistenziale accumulata scrollando lo schermo ha finalmente un valore di mercato, stimato esattamente in dollari sonanti. D'altronde, pagare per uscire dal tunnel della compulsione digitale è la dimostrazione suprema del capitalismo terapeutico. Se non puoi guarire dall'algoritmo, puoi sempre comprarne la soluzione in contanti. Per i casi più gravi di dipendenza, si consiglia direttamente di estinguere il mutuo di una nazione. Linea allo studio.

Senti come vibra il bancone, granellini. È il momento di alzare il volume a palla e far tremare le casse. Smettetela di contare i giorni. Buttatevi nella mischia con la nostra scossa di stasera. Alzate le mani. Si va in scena. Beccatevi adesso. La vieta è numero. Boom.

0: Dal Contro TG, notizia di costume e stile aziendale. In questa estate implacabile, il guardaroba maschile da scrivania subisce una radicale e sofferta evoluzione antropologica. Vengono ufficialmente sdoganati i bermuda al ginocchio e la t-shirt per affrontare il clima torrido dei luoghi di lavoro. L'abito formale cede il passo al look da weekend, introducendo nei consigli di amministrazione la classica e rassicurante estetica del turista tedesco a Jesolo. La produttività nazionale non trarrà alcun beneficio, ma almeno le caviglie dei contabili godranno di una boccata d'ossigeno. Per i casi più gravi di transizione estetica, si consiglia direttamente di presentarsi in infradito e telomare. Linea allo studio.
1: Was a hollow, a throat waiting to scream. Before the spark, before salt met the silt, the weight of the weight.

0: next project is a war chest. Stay tuned. We just getting started.
1: Il Giappone imperiale pensava di conquistare l'America con dei palloncini di carta velina e molta speranza. Un'opera di ingegneria affidate alle correnti a getto, Clue. Roba da far impallidire i nostri ingegneri attuali.
2: Ma Granello, vuoi mettere? Mandare in giro lanterne cinesi con le bombe sotto è roba che farebbe ridere pure a carnevale. Altro che strategia militare. Sembrava la fiera del paese andata storta.
3: Eppure, la cosa straordinaria è che gli americani fecero il vuoto informativo perfetto. I giapponesi smisero convinti di aver fallito miseramente, mentre a Washington tremavano per una pioggia di fuoco inesistente.
2: Hanno speso milioni di dollari e mosso intere divisioni per 4 palloni finiti nei boschi. Se avessero fatto attenzione ai picnic invece che ai radar, forse avrebbero speso meglio i soldi.
4: Una sola vera tragedia registrata, purtroppo, durante una gita fuori porta in Oregon. Ma la macchina bellica statunitense si mise in moto con la grazia di un elefante in un negozio di cristalleria.
2: Insomma, una montagna di carta che ha partorito un topolino blindato. Quando i generali perdono la testa, la prima cosa a saltare è il senso della misura.
5: È il fascino sottile della paranoia burocratica, mia cara. Bastava il silenzio stampa per vincere una guerra psicologica, senza quasi sparare un colpo.
6: Io dico solo che affidarsi al vento per bombardare il nemico è da ubriachi. Meglio puntare su una buona bracciata. Almeno quella scalda tutti, senza bisogno di segreti di Stato.

Miei adorati granellini, chiudete gli occhi. Immaginate un club clandestino illuminato da neon viola, dove i bicchieri vibrano sul bancone e una folla ipnotizzata si muove al buio come marionette. Indossate l'armatura e preparatevi a regnare. Sulle frequenze di Radio Granellic esplode adesso Venom Mask.

0: the glass breaks. Fragments of future. Listen.
1: Feels like needles.
2: Spazio sponsorizzato da quelli che applaudono quando atterra l'aereo. Vi stiamo osservando e non vi perdoneremo mai. La musica torna subito, qui su Radio Granellic.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Il caso Daniele è il mistero della fossa reale, un condannato a morte che esce illeso da una fossa di belve feroci. Siamo nel VI secolo a.C., in un contesto di pura brutalità politica presso la corte persiana di Dario il Medo. Qui il profeta Daniele viene condannato a una morte atroce, la fossa dei leoni.
1: Non è una favola per bambini, ma un caso di persecuzione giudiziaria orchestrata da una casta di satrapi corrotti che vedevano in Daniele un ostacolo insormontabile. La narrazione del libro di Daniele, al capitolo 6, ci descrive un apparato statale che usa la legge come un'arma per eliminare il dissenso,
0: trasformando una sentenza capitale in un messaggio di terrore.
1: Eppure, la dinamica presenta lacune tecniche e materiali che ancora oggi spingono a domandarsi cosa sia realmente accaduto in quel complesso palaziale.
0: Le testimonianze dell'epoca riportano di un uomo gettato in pasto a bestie affamate che, contro ogni logica biologica, non hanno sbranato la vittima. Siamo davanti a un depistaggio sistemico orchestrato per coprire una manovra di potere interna?
1: O esiste un riscontro materiale, un protocollo che è stato occultato nei secoli, rendendo Daniele il protagonista di un enigma politico insoluto che sfida la cronaca del tempo?
2: Esattamente, Paola. Ma c'è un dettaglio che trasforma questa cronaca in un vero e proprio caso di studio investigativo: la tempistica dell'evento. La cronologia parla di una condanna emanata rapidamente, senza dibattito, basata su un decreto che Dario il Medo ha dovuto firmare per obbligo istituzionale. Analizziamo la dinamica. Daniele viene calato in una fossa, un ambiente chiuso, sorvegliato da guardie armate, che fungeva da camera delle esecuzioni. La mattina successiva, Dario corre al sito per verificare l'esito della pena. Trova Daniele vivo. La domanda tecnica è: come può un essere umano sopravvivere in una fossa di predatori affamati, progettata per l'asbranamento sistematico? Se applichiamo una perizia cinematica moderna, o un'analisi di tipo BPA, ovvero la BPA intesa come ricostruzione di dinamica delle posizioni, ci accorgiamo che manca ogni segno di aggressione fisica. Il rapporto scritto nel testo parla di un angelo, ma in sede di inchiesta criminale dobbiamo chiederci se non si tratti di un codice.
3: Un termine di copertura per un intervento umano esterno, magari una rete di protettori infiltrati nelle guardie del corpo reali che hanno neutralizzato la minaccia felina prima dell'impatto.
0: Proprio così, Valeria, ed è inquietante la lista dei sospettati che hanno architettato il complotto. I satrapi e i governatori persiani, una sorta di comitato d'affari che gestiva il tesoro di Dario, avevano pianificato la rimozione fisica di Daniele tramite un decreto di esclusività religiosa. Il conflitto è chiaro: Daniele continuava a pregare il suo Dio, violando il protocollo di Stato che imponeva il culto del sovrano. È un classico esempio di eliminazione politica mascherata da reato di lesa maestà. Ma c'è una pista che gli storici spesso ignorano: il ruolo del sigillo. La fossa fu chiusa con una pietra e sigillata con l'anello reale. Un sigillo che, se violato, avrebbe comportato una condanna a morte immediata per i custodi. Questo significa che, tecnicamente, nessuno ha potuto accedere alla fossa dall'esterno senza lasciare tracce. Il paradosso investigativo è totale. Daniele è uscito da una camera stagna, sigillata e presidiata, senza subire lesioni.
1: Le uniche testimonianze scritte provengono dal blocco giudaico, che ha trasformato l'evento in una vittoria della fede, ma i documenti di palazzo su questa specifica esecuzione fallita sono stati fatti sparire in modo sistematico dai successivi archivi reali.

0: Hai colto nel segno Paola, ma la pista del fallimento istituzionale è la vera chiave di volta dell'intero dossier.
1: Le indagini storiche ci rivelano che il sistema penale persiano era implacabile e il fatto che un condannato sia sopravvissuto ha destabilizzato l'intero apparato di potere di Dario.
0: Non ci sono rapporti di polizia, non ci sono referti di autopsia su corpi sbranati, nulla. Abbiamo solo il resoconto di una mancata esecuzione che ha portato, per ritorsione, alla condanna a morte degli accusatori di Daniele. È un cambio di rotta processuale che puzza di insabbiamento.
1: Se guardiamo ai riscontri fisici, o meglio, alla loro assenza, ci rendiamo conto che non è stata condotta alcuna indagine di tipo DNA sui resti organici trovati nella fossa, né è stata effettuata una ricostruzione tridimensionale dell'ambiente per capire come sia stato possibile gestire la presenza di animali feroci in uno spazio così ristretto.
0: È probabile che le bestie fossero state drogate o contenute in recinti secondari. Ma la verità rimane protetta da una corte di leggenda che ha servito perfettamente gli interessi della propaganda politica dell'epoca.
2: Ma la domanda da porsi Valeria è un'altra, e riguarda l'assenza definitiva di una prova materiale che possa chiudere il caso. Siamo rimasti ancorati a un racconto che non offre un solo reperto archeologico. Niente ossa umane, niente tracce di recinzioni, niente resti biologici di grandi felini nel sito identificato come probabile prigione.
3: Il caso Daniele si chiude su un punto fermo. L'angelo, citato nelle fonti come protettore, rimane una dicitura priva di riscontro fisico, una sigla utilizzata per giustificare un evento che le leggi della fisica e della zoologia dell'epoca non avrebbero potuto permettere.
2: Non abbiamo tracce di un intervento soprannaturale, così come non abbiamo tracce di un colpo di stato interno. Ciò che resta, al di là delle interpretazioni didattiche, è la cronaca di un uomo che è entrato in una fossa di morte e ne è uscito incolume, in un ambiente dove il segreto di stato è stato preservato con la distruzione di ogni prova documentale.
3: L'enigma della fossa rimane intatto. Una condanna a morte emessa da un re, un'esecuzione fallita. E nessuna prova scientifica che possa spiegare come il condannato sia rimasto in vita in assenza totale di testimoni terzi.
4: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

0: Granellini miei, ma quale foglia di fico e farina di stelle? Ormai pure per due pizze quadrate ci tocca accendere un mutuo con la banca centrale. 50 euro per un aspro caffè di fango, manco il feudatario più ladro. Sentite qui, si salvi chi può. Ecco per voi il conto del Duca.
1: Ceramica sottile, quasi un velo, due pizze quadrate come mattoni di cielo. Sopra ci hanno adagiato foglie di fico che manco il contadino di un tempo antico. Due bionde piccole servite col contagocce e il cameriere che ride mentre il mio ego scricchiola. Il caffè fango che sfida il decoro, un sorso e mi sento dentro un cavo d'oro. L'amaro invece riscatta la serata, profuma di erbe di vita sprecata. 50 euro per un'illusione di gusto, ma chi le ha impastate? Un principe ingiusto.

quale incanto. Frenata brusca, il mascara quasi sbava. Un secondo di panico nella mia

0: tu che sei lì fuori a sfidare le ore che non appartengono a nessuno. E mandami l'immagine del tuo cane o del tuo gatto.
1: E tu pretendi di riceverla così, con la sola forza del pensiero, in questo nostro piccolo esperimento di telepatia domestica.
0: Ecco, è arrivata in un istante esatto. E vedo un'espressione profondamente aristocratica, di chi possiede la casa e l'inquilino, pur senza pollice opponibile.
1: Me guarderebbe ca la stessa sufficienza con cui un dandy ottocentesco osserverebbe un venditore di cianfrosaglie, ne sono certa.
0: Ha le orecchie leggermente arretrate, come a dire che la mia voce di fondo è un disturbo trascurabile rispetto alla quiete del suo cuscino.
2: È meraviglioso come queste piccole divinità tascabili riescano a convivere con noi, accettando la nostra presenza con la bonaria tolleranza dei veri fulcri dell'universo.
3: E la verità è che non possiamo proprio fare a meno di compiacerli in ogni loro minimo capriccio.
4: D'accordo, ma ora vedi di non disturbarlo troppo, che il sonno dei giusti richiede una dedizione assoluta.

Avete mai pensato come sia meraviglioso guardare il tramonto con la vostra fidanzata? Noi no, perché preferiamo ascoltare Radio Granelic e bere una birra.

Ascoltate, granellini da salotto, cercate connessioni col mondo e poi vi spaventate se qualcuno vi stringe la mano senza prima mandarvi un'email di preavviso. Meno swipe, più carne viva. Fuori c'è il vuoto, ma noi teniamo duro. Alzate il volume, ecco per voi Olami. Godetevi il contagio.

0: Aristocratico, direi quasi sublime, restare svegli mentre il mondo abdica alla decenza del pigiama.
1: E tu cosa fai, oltre a filosofare nel buio con la tua tazza di caffè freddo?
2: Ispeziono la popolazione parallela che cerca calzini spaiati o interroga il frigorifero.
1: Una rivelazione mistica tra gli avanzi della lasagna, insomma.
0: Esatto. La logica si prende una pausa per fare spazio alla poesia dei dettagli inutili.
1: Chiedersi se i pinguini abbiano le ginocchia o dove diavolo abbiamo posato gli occhiali.
2: Cose fondamentali, del resto come recita quell'antico proverbio azteco.
1: Quello in cui chi insegue una gallina nel buio torna con le scarpe piumate e la dignità in ostaggio.

0: C'è chi cerca l'immortalità nella storia e chi, molto più prudentemente, la cerca su uno scaffale.
1: E dire che basterebbe un buon libro per evitare certe ambizioni smodate.
2: Ma sa, la carta stampata ha una dignità che i monumenti equestri si sognano.
1: Fino a quando non arriva la polvere a reclamare i suoi diritti sovrani?
0: La polvere è l'unico vero critico letterario incorruttibile che ci sia rimasto.
3: A proposito di polvere, ho visto il gatto nero aggirarsi minaccioso proprio lì vicino.
0: Murphy sa benissimo dove riposa la vera cultura. Non c'è dubbio.
4: O forse sta solo cercando il punto esatto in cui far cadere tutto.

0: credi a te stesso. Non sarai mai sciallo.
1: La probabilità che il tuo smartphone squilli è direttamente proporzionale a quanto sei insaponato sotto la doccia. È la legge dell'universo. E questa è Radio Granellic.